Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

change.

vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie, la vaschetta da un chilo addirittura è in sconto, la trovate a metà prezzo, 1,99 euro. Poi con lo speciale 14 giorni di grande convenienza, ancora nel reparto ortofrutta trovate in grande offerta, in super offerta, la mini anguria, anguria fondamentale, frutto simbolo dell'estate, possiamo accompagnarla ovviamente al gelato, ci rinfresca, ci permette di idratarci perché è composta ovviamente per la maggior parte da acqua, ma anche vitamina C, fondamentale per proteggere il nostro sistema immunitario. Da Penny, coltivata in Italia, mini anguria al chilo, prezzo promo 79 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Giorgia, corpi celesti, quando sono le 8:15 in tutti i pani d'Italia. Buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Adesso reparto ortofrutta, vediamo cosa c'è.
1: La frutta e verdura di Petty.
0: Frutta fresca di stagione, buona, anche molto dolce e saporita. Pesche nettarine in questo caso, le trovate nel nostro reparto ortofrutta. Le pesche ci piacciono tanto, le mangiamo tagliate a fettine, in una buona torta, in una buona macedonia, perché no? Allora siamo andati dalla, in questo caso, dottor Giuseppe Morino, responsabile dell'unità operativa di educazione alimentare dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. Abbiamo fatto un focus ovviamente sui nostri bambini, su come devono proteggersi dal caldo anche mangiando la frutta, quindi quanto è importante soprattutto per loro mangiare frutta e verdura di stagione. Sentiamo la risposta.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Sono alimenti ricchi di acqua, è la prima cosa importante, quindi hanno un volume a basso contenuto calorico e oggi sappiamo che questo ci interessa proprio per legato al problema del sovrappeso. Secondo elemento, presenza di vitamine, sali, minerali che altri alimenti hanno in una modalità diversa, quindi mangiare frutta e verdura fresca, tra l'altro se possibile anche di provenienza vicina, quindi a chilometro cosiddetto chilometro zero, diventa elemento importante per apportare quei nutrienti, appunto oltre all'acqua, vitamine, sali, minerali, che sono fondamentali per una crescita sana dei nostri bambini.
0: Molto bene, ottimo consiglio, grazie al dottor Giuseppe Morino, ricordo, responsabile dell'unità operativa di educazione alimentare dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Allora, in questo caso, come possiamo far mangiare le pesche ai nostri bambini? In tanti modi diversi, a pezzetti come merenda in una macedonia con altra frutta di stagione, frullata in un frullato con yogurt naturale, oppure anche congelate a fettine, preparare dei ghiacciolini magari fatti in casa, oppure possiamo anche aggiungere al famoso porridge con dei cereali per la colazione per quanto riguarda la mattina. E poi le pesche forniscono ai nostri bambini energia leggera, non appesantiscono, forniscono zuccheri naturali accompagnati dalle fibre e quindi poi anche il loro intestino sta bene. Da Penny in questo caso pesche nettarine, facciamo il pieno di frutta estiva, 1 chilo in offerta promo, 1,79 euro. Vorrei in questo momento una bella boule colorata di pesche, buona, tutte

0: Jason Mraz, anzi Jason Mraz con I'm Yours, quasi 22 minuti dopo le 8 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini, adesso però maxi formati.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Andiamo con una buona mozzarella, miglior prezzo dell'anno per quanto riguarda la mozzarella sapor di cascina, abbinamenti estivi. Beh, la mozzarella è buona col pomodoro e il basilico, con le pesche di cui abbiamo parlato poco fa, con il melone, con cetrioli, pomodorini, zucchine grigliate, avocado, pane integrale, insomma possiamo fare tanti abbinamenti e realizzare un piatto buono, salutare, equilibrato, dove la protagonista è la nostra mozzarella. Mozzarella sapore di cascina, confezione da 4 pezzi, totale 1 kg a soli 4,99 euro. Poi andiamo sul condimento, l'olio è fondamentale da avere in casa, tra le tante cose sostiene la salute del cuore, ebbene sì, inserito in una dieta equilibrata è associato a benefici per la nostra salute cardiovascolare. Da Penny in questo caso maxi formati, olio extravergine di oliva De Santis, trovate addirittura la latta da 3 litri in offerta, ma in quantità limitata, 14,99 euro.
1: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: My Heart For You, questa bella canzone che accompagna la vostra spesa in tutti i penny d'Italia. Buon mercoledì 15 luglio, una giornata molto importante per il mondo penny. Oggi è il primo dei due penny days che ci saranno all'Acqua Fan di Riccione. Saremo tra poco in diretta con il nostro caporedattore Giovanni Martinez, ma intanto ieri Marta Amato era già in diretta con Frankie DJ nel podcast Blue Rock Station, che insomma si tiene proprio in quel di Riccione all'Acqua Fan, con tutti i turisti, tutte le persone che girano di lì che partecipano. Sentiamo com'è andata.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
2: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questa calda estate, dove ha finalmente inizio il podcast in collaborazione con Acqua Fan Riccione. Colleghiamoci subito allora con il padrone di casa, Frankie DJ.
3: Marta, ci sei?
2: Certo, e si riparte col podcast di Penny in collaborazione con Acqua Fan Riccione per il quarto anno consecutivo. Ciao Frankie, ciao Matteo e ciao Silvia. Oggi grande inizio, lo possiamo dire, ufficialmente iniziata l'estate per quanto mi riguarda. Penny e Acqua Fan, un corpo e un'anima.

0: state dopo un anno che non ci sentiamo?
1: Noi siamo molto molto molto bene, siamo nella vasca dell'Aqua Fan Station, che tu conosci molto bene perché sei stata con me a bagno qua dentro. Io sono molto contento di aver iniziato la nuova edizione, peraltro quest'anno racconteremo qualcosa, ci sono una serie di novità anche per la parte dei collegamenti, anche se dobbiamo focalizzarci, Marta, sul fatto che domani non è un giorno normale, domani è il giorno, no?
0: È un giorno speciale, vi dico già che è il Penny Day, dove praticamente ci sarà insieme a voi il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ci saranno tantissimi gadget, penny, giochi, tutto lo staff poi del parco indosserà la nostra maglia Penny con il nostro logo e quindi sarà veramente una giornata pazzesca da non perdere. Dicevo che però c'è anche l'argomento del giorno.
1: Eh sì, perché comunque di questi periodi come tutti sappiamo c'è gente che non va a letto, e non per andare a ballare, per andare fuori con la sua fidanzata, a parte Willy che lui va fuori con la fidanzata di notte, però gli altri invece non lo fanno per quello, lo fanno perché ci sono i mondiali di calcio dall'altra parte del mondo.
0: Esatto, stasera poi partitona, semifinali dei mondiali, scendono in campo Francia e Spagna. Ragazzi, con cosa facciamo aperitivo stasera? Champagne o sangria? Vai con le risposte.
1: Ah, quindi da che parte siamo? Da che parte siamo? Dalla parte della Francia o dalla parte della Spagna? Non lo so, cosa dici tu? Tu da dove arrivi?
2: Allora, io sono un abitué dell'Acquafan, arrivo da Vallefoglia, che è un paese qua vicino, provincia di Pesaro.
1: Che però nell'Ottocento era stato visitato da alcune popolazioni spagnole, no?
2: No, questo non credo, però forse ne sai più te di me allora.
1: No, l'ho detto per cercare un link a quello che è la sfida di questa sera. Tu per chi tipi in questa semifinale?
2: Spagna. Non riesco a tifare Francia, sinceramente.
1: Eh sì, perché forse c'è più rivalità calcistica con loro, no?
2: Sì, la Francia è sempre stata, una rivalità con l'Italia, a parte gli ultimi mondiali, ma anche prima, insomma, quindi la Spagna è più neutra.
1: E vuoi sentire un po' di parere misti? Intanto lo chiedo alla Sissi che cosa ti farà stasera, se ti farà, perché magari dice guarda, fate un bel pareggio e andate ai rigori e che quello che deve essere sarà.
3: Io mi trovo a tifare Francia in realtà, quindi attenzione, siamo seduti vicini.
1: Fatto di tu per chi tifi, Marta?
0: Allora ragazzi, io ho una particolare preferenza per la Francia, cioè se qualcuno mi parla francese può chiedermi tutto quello che vuole, solo che io non bevo alcol, quindi per me solo acqua stasera, né champagne né sangria, mangio tanto però, quindi il piatto preferito francese per quanto mi riguarda è la quenelle, sapete cos'è?
1: Allora, la quenelle io no, devo dire la verità, anche se secondo me no, neanche la Sissi, però due persone che di quenelle sono ghiottissimi, vero?
3: Sì.
1: Quanti quenelle ti mangi durante la giornata?
3: Una ventina
1: di quenelle. Lui pensa che addirittura le quenelle le vende abusivamente, infatti adesso penso che verrà ingabbiato, perché qua l'Acqua Fana ha un piccolo chioschetto dove vendete le quenelle, no?
2: Sì,
1: però tu devi essere più convincente, sennò c'è la Marta è una sgamata, non la freghi, capito? Sì, io quenelle, molto buone le quenelle.
2: Sì, molto buone.
1: Molto buone. Spiegaci cosa sono le quenelle, dai, ci arrendiamo, non lo sappiamo.
0: Allora, sono molto buone. Intanto derivano dal tedesco Knödel, che significa gnocco. È un impasto di pesce tritato finissimo, servito con un brodino buonissimo che sa di mare e accompagnato con riso basmati. È una vera prelibatezza. Quindi stasera io mangerei quello e all'inizio, magari come aperitivo, una baguette, diciamo, con del brie che ci sta sempre. Provatela anche voi perché veramente è una squisitezza.
3: Ok, quindi si colloca come secondo.
0: Sì.
3: Dal nome mi sembrava un dolce in realtà.
0: No, non è un dolce. Come dolce, vabbè, c'è il profiterol francese. Se volete veramente mangiare un buon profiterol stasera, allora potete andare nel nostro Penny di Riccione in via Flaminia 73, perché è aperto fino alle 20:30. Quindi sguazzate all'Acqua Fan fino a chiusura, poi prendete macchina e borsa, andate al Penny perché è anche abbastanza di strada e lì vi potete rifocillare con cibo francese, spagnolo e anche con dolci.
1: Io prenderò tre palle perché, cioè, per me si parte da tre, poi ci sono quelli che mangiano cinque, ci sono quelli che esagerano, tutto il profiterole intero. Bene, molto bene Marta, noi ci risentiamo domani, ci sarà anche Giovanni qua con noi per il prossimo appuntamento. L'unica cosa, ti tengo qualche minuto in più in questo collegamento della prima giornata, perché la dobbiamo un po' raccontare, perché abbiamo dato delle anticipazioni, lo spieghiamo nelle prossime puntate quando torniamo alla normalità. Marta ci porterà un po' in giro per l'Italia e anche forse per l'Europa per raccontarci alcune località che poi lei ha scoperto grazie al fatto che ci sono nella zona degli store penny. È così, no, la storia più o meno?
0: Esatto, visto che estate noi viaggeremo virtualmente, siccome abbiamo tantissimi penny dislocati in tutta Italia, anche in bellissimi borghetti italiani, abbiamo deciso di portarvi in giro con noi. Quindi ho già una mia rubrica personale su Penny FM dove parlo sempre di questi luoghi, e quest'estate vi porterò con me per farvi scoprire le bellezze italiane, cosa si può mangiare di tipico, cosa si può visitare e anche dove possiamo trovare i prodotti tipici proprio nei nostri penny dislocati in tutta Italia. Allora, l'abbiamo detto, oggi è iniziato ufficialmente il podcast di Penny con Acqua Fan Riccione e domani si terrà il primo Penny Day. Per l'occasione, ripeto, il caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez sarà da voi per celebrare questa giornata. Ci saranno premi, giochi e gadget per tutti gli ospiti del parco. Tutto lo staff indosserà la maglietta con logo Penny e per tutta l'estate, mi raccomando, potrete rilassarvi nell'Oasi Penny all'interno del parco con ombrelloni e lettini brandizzati Penny. Sarà un'estate pazzesca e questo è solo l'inizio.
4: Penny Acqua Fun. Very fun.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Bundabash con Per un milione, quando sono le 8 quasi e 45 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Una giornata importante oggi, mercoledì 15 luglio, il primo dei due penny days all'Aquafan di Riccione, il secondo sarà ad agosto e siamo molto orgogliosi. Abbiamo anche iniziato ovviamente la nostra collaborazione con Frankie DJ, il suo podcast Blue Rock Station, che quotidianamente fa compagnia a tutti i turisti, a tutti coloro che si rilassano e si divertono all'Aquafan di Riccione. Adesso però parliamo di un'altra cosa molto molto importante, cioè il nuovo libro della nostra food creator Benedetta Rossi. Si chiama L'Orto Semplice, ci dà tanti consigli su come prendercene cura e se lo acquistate con Pennycard subito per voi 5 euro di buono sconto sulla prossima spesa. La nostra Dania Locatelli l'ha intervistata.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Ben ritrovati da Dania Locatelli. Raggiungiamo al telefono Benedetta Rossi, popolare food creator e, ormai lo possiamo dire, amica Penny. Nei nostri negozi potete acquistare il suo nuovo libro dal titolo L'Orto Semplice, che scopriamo insieme a lei. Diamo dunque il benvenuto su Penny FM a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
3: Ciao Dania e un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Il libro L'Orto Semplice nasce dalla tua esperienza personale. Puoi dirci a chi è rivolto e come è suddiviso?
3: Allora, questo libro è rivolto a tutte quelle persone che hanno voglia un po' di mettersi in gioco con l'orto, no? Anche senza esperienza. Perché poi quando si comincia a coltivare qualcosa, anche solo per gioco, per semplice curiosità, si finisce sempre per scoprire qualcosa di meraviglioso. Quindi poi ho pensato di rivolgermi anche a chi ha esperienza poi con l'orto, perché ci sono tanti consigli utili.
2: Benedetta, una parte che mi ha colpito e che penso sia fondamentale per la buona riuscita del nostro orto sono le tecniche di coltivazione. Cosa ci puoi consigliare?
3: Allora, innanzitutto il primo consiglio che mi sento di dare è di non partire troppo in grande, perché poi c'è il rischio di rimanere delusi, soprattutto all'inizio. Quindi meglio iniziare con poche piante, soprattutto se si ha poca esperienza. In questo modo possiamo seguire tutta la loro crescita con calma, non ci stressiamo ed impariamo a capire di cosa hanno bisogno giorno dopo giorno. Poi è anche molto importante pianificare bene lo spazio che abbiamo a disposizione e naturalmente controllare il terreno per capire quando è il momento di dare l'acqua e controllare le piante per capire anche i loro bisogni.
2: Spesso le nostre piante soffrono perché magari non azzecchiamo la cura quotidiana. Quali sono le cose principali da sapere per non commettere gravi errori?
3: Allora, sicuramente la prima cosa da fare è rispettare le stagioni, perché uno magari dà questa cosa per scontata, però uno degli errori più classici, soprattutto per chi ha le prime armi, è proprio seminare o trapiantare fuori stagione. In realtà tutti gli ortaggi, ogni ortaggio ha il suo momento migliore per crescere al meglio, quindi se piantiamo ad esempio un pomodoro troppo presto, troppo tardi, avremo delle piantine deboli che magari faranno fatica a fare i frutti. Poi è anche importante la posizione, ci sono degli ortaggi che magari preferiscono il sole diretto, altri che preferiscono una mezz'ombra, quindi bisogna fare un po' attenzione anche a questo aspetto. Poi in ultimo naturalmente fondamentale è l'acqua, quindi controlliamo sempre bene il terreno per capire se le piante hanno bisogno di essere irrigate.
2: Benedetta, a questo punto ci dai, come dici sempre tu, un consiglio furbo per avere un orto semplice per tutti gli amici di Penny?
3: Allora, il mio consiglio è di non avere fretta, anzi, di armarsi di pazienza, perché l'orto non si fa in un giorno. Ci insegna proprio l'arte della pazienza, secondo me, fare un orto. Infatti la natura, come ben sai, insomma, ha i suoi ritmi e noi dobbiamo imparare a rispettarli. Poi dopo, con pochi minuti al giorno di cura, di amore, insomma, vedremo che nel tempo avremo grandissime soddisfazioni.
2: Bello, bellissimo. Infine ti chiedo, Benedetta, se ci fai un invito, dunque tu personalmente, a scoprire il tuo libro L'Orto Semplice, che ricordo si trova in tutti i penny d'Italia, e un saluto ai nostri clienti.
3: Allora, se avete voglia di iniziare a coltivare l'orto, secondo me questo libro può esservi utile, perché è un manuale semplice, pratico e con tanti consigli utili. Come hai già detto tu, il mio libro L'Orto Semplice si trova in tutti i negozi di Penny e io mando un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
2: Grazie Benedetta Rossi per essere stata con noi e arrivederci alla prossima intervista.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: Dai Dai, Shakira e Burna Boy, che cantano la canzone ufficiale dei mondiali di questo 2026. Ieri sera la Spagna 2-0 alla Francia, è in finale, la finale si gioca questa domenica 19 luglio, stasera la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ma noi facciamo subito un salto in questo caso a Riccione, siamo nel Penny di Riccione, dove c'è il nostro caporedattore Giovanni Martinez, che si sta preparando per andare all'Aquafan. Buongiorno.
1: Ma buongiorno, buongiorno Tommaso, buongiorno a tutta l'Italia, da Riccione, l'hai detto bene, sosta obbligata qui al Penny di Riccione,
0: certo.
1: Prima di andare alla giornata dedicata appunto ai Penny Day, all'Aquafan, dove siamo pronti per raccontarvi questa giornata straordinaria, bellissimo qua. So, guarda, faccio fare un saluto dal nostro collega e amico della cassa per tutti i Penny d'Italia, ciao, come chiami?
2: Io, Costorino Loris.
1: Allora Loris, che giornata oggi, è bello qui da Riccione, inizia l'estate per noi di Penny anche.
2: Sì, tra il turismo e in sostanza poi anche la gente, che è sempre bello venire poi a lavorare.
1: Ma fantastico, c'è. Grazie a te che ci dai questa mano, a tutti i nostri clienti e i nostri amici che sono già qua dentro il Penny di Riccione, bellissima l'atmosfera, io mi sto preparando, mi disseto, vado direttamente, perché dista proprio 5 minuti dall'Aquafan,
0: certo.
1: Dove come detto oggi ci sono i Penny Day e racconteremo appunto quelli che sono i momenti più belli e importanti, il nostro modo per dire, per dare il benvenuto all'estate e per, come dire, goderci queste giornate, grazie anche ovviamente ai nostri punti vendita che sono disseminati su tutta l'Italia. Non siamo solo qui a Riccione, siamo dappertutto, in tutti i posti belli. Quindi insomma, intanto un primo saluto dal Penny di Riccione San Lorenzo, così do un abbraccio a tutti i colleghi che mi hanno accolto ovviamente qui, e tra pochissimo ci collegheremo proprio dall'Aquafan, dove il cuore di Penny pulserà oggi, sentiremo tante cose, sono tantissime iniziative, quindi ve le racconteremo, tanti giochi ovviamente per i bambini, ma anche per far star bene gli adulti in relax,
0: certo.
1: con tutti gli spazi, perché sai com'è, no? Cioè bello, però bello che anche che i bambini vengano un po' coccolati,
0: siano,
1: i genitori possono anche rilassarsi un attimo.
0: È giusto che i bambini siano occupati anche con tutte le attività di Penny. Come ti stai preparando? Cosa stai acquistando lì nel Penny di Riccione? Già una piadina alle ore 8:55?
1: Sarebbe il caso, però non ancora, diciamo che ho fatto prima colazione e poi adesso ovviamente mi disseto, mi idrato. Questa sarà una delle tematiche, come ci rinfreschiamo d'estate, sappiamo
0: sì.
1: Il caldo sta incominciando a entrare nel vivo e adesso lo chiederemo anche ai nostri amici ovviamente dell'Aquafan, e tra un pochino, come dire, scopriremo anche come ci divertiremo durante tutta quest'estate, cosa vogliamo fare, quali sono i nostri desideri, insomma una giornata all'insegna di Penny e soprattutto all'insegna dell'estate, dell'essere vicino ai nostri clienti e ovviamente a tutti i nostri colleghi d'Italia che in questo momento ci stanno ascoltando.
0: Molto bene, allora grazie al nostro caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez, tra poco lo sentiremo in diretta proprio dall'Aquafan di Riccione, sta andando, ma è a pochi metri dall'arrivo, dall'Aquafan di Riccione, oggi Penny Day, tutti con la maglietta di Penny dentro l'Aquafan, tante attività, possibilità di vincere i nostri gadget, insomma l'estate è davvero iniziata.
3: L'estate di Penny all'Aquafan di Riccione. Penny
4: FM. Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Taylor Swift, Anti-Hero, che ci porta alle 9 in tutti i Penny d'Italia.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
0: Abbiamo sentito poco fa il nostro caporedattore Giovanni Martinez in diretta dal Penny di Riccione e a pochi passi, a pochi metri dall'Acqua Fan, dove oggi c'è il nostro primo Penny Day. Ce ne saranno due, nel senso che c'è quello di oggi e ce ne sarà un altro ad agosto. Cosa significa Penny Day? Che all'Acqua Fan di Riccione tutti coloro che saranno dentro, che lavorano all'Acqua Fan, avranno la maglietta di Penny, si faranno tante attività e ci sarà la possibilità di vincere tanti gadget estivi, ovviamente firmati Penny. Una bellissima giornata, tra poco saremo in diretta con il nostro caporedattore Giovanni Martinez. Intanto ancora buongiorno in tutte le filiali Penny, siete con Tommaso Stabilini su Penny FM con il ritmo della spesa che accompagna la vostra giornata. Vi ricordo che nel frattempo c'è anche un numero WhatsApp sempre attivo per le vostre dediche, 345 45 30 423. Ad esempio, buongiorno dal Penny di Bastioni, siamo a Milano, volevo chiedere se potevate mettere una canzone degli ABBA, una scelta tra The Winner Takes It All o One of Us, due canzoni bellissime che hanno fatto la storia della musica. Il caso vuole che The Winner Takes It All degli ABBA sia proprio il nostro disco gold.

0: Una canzone bellissima, senza tempo, gli ABBA con The Winner Takes It All dal 1980, primo singolo estratto dall'album Super Trooper, primo posto in Gran Bretagna e in tanti altri paesi, ottavo posto nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, una canzone di grande successo quando viene cantata nel musical, Mamma Mia, è uno dei momenti più emozionanti ovviamente, ed è stato un brano reinterpretato anche da tanti altri artisti, tra cui Cher, Susan Boyle, insomma uno dei tanti classici senza tempo degli ABBA. Il nostro disco gold dal 1980, The Winner Takes It All, gli ABBA, 5 minuti dopo le 9 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E si riparte con le offerte di Penny con lo speciale cucina e casa. Cuciniamo qualcosa di buono, mettiamo sulla griglia un po' di carne, un po' di pesce, un po' di verdure anche. Potete mettere tutto quanto grazie a Professional Grill Termo Z. Potenza 1500 watt, piastra superiore basculante per poter autoregolare anche l'altezza, ed è un gioiellino, veramente un articolo interessante per quando magari vogliamo grigliare qualcosa di buono, abbiamo anche poco spazio magari, non abbiamo una terrazza, un giardino, tutto quanto, e comunque riusciamo a farlo grazie a questo articolo da avere a casa. Speciale cucina e casa, Professional Grill Termo Z, 29,99 euro. E poi per andare in spiaggia ricordiamoci di riempire le nostre borse frigo, le borse termiche. Ancora non ce le avete? Ci pensa Penny con una bella coppia di borse termiche, una da 10 litri, una da 4 litri, in colori differenti, così scegliete anche quello che, non lo so, meglio si abbina al vostro outfit, meglio si abbina al colore del materassino, dei vostri asciugamani, dell'ombrellone, quello che preferite. L'importante è che ovviamente siano colori estivi, mi raccomando. Speciale cucina e casa, due borse termiche da Penny, 9 euro in questo caso e 99 centesimi. Sì, perché poi è fondamentale anche fare gli abbinamenti di colori, è molto molto bello quando si va in spiaggia. Va bene, siete in diretta qui su Penny FM.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

La voce di Somber con Home Wreck, 18 minuti dopo le 9 in tutti i panni d'Italia. Ancora buongiorno a Tommaso Stabilini, tra poco in diretta dall'Acqua Fan di Riccione col nostro caporedattore Giovanni Martinez per il primo dei due Penny Days di questa estate 2026, ma nel frattempo noi ci rinfreschiamo anche di prima mattina, perché no, con del buon gelato leggero, senza lattosio, adatto quindi anche alla maggior parte delle persone che è appunto intollerante al lattosio, e stiamo parlando del gelato fior di latte e nocciola, ovviamente della nostra linea del benessere Wellness. Trovate questo barattolo da 250 grammi molto comodo anche per permetterci di gustare il nostro gelato sul divano, sulla poltrona, mentre guardiamo la nostra serie.

0: cocco,
1: le creme, che sono più peccaminose.
2: Le creme sono le creme, ma anche la frutta è la frutta, e tutti i gelati molto rinfrescanti. Allora il mio consiglio magari è anche quello di abbinarlo ad un buon caffè. Realizziamo un affogato al caffè, magari con del gelato fior di latte Welles, in questo caso coppetta colorata di vetro estiva, gelato, pallina di gelato fior di latte, perché no, possiamo anche provare con la nocciola, e poi sopra il caffè versato dalla nostra tazzina, e ci mangiamo qualcosa di veramente strepitoso e super estivo. Da Penny, reparto surgelati, gelato fior di latte ma anche nocciola Welles, barattolo da 250 grammi senza lattosio, in sconto del 20% a soli 2,39 euro. E allora ancora buongiorno da Tommaso Stabilini, buon estate, buon mercoledì 15 di luglio, pronti tra poco Aquafan Penny Day col nostro caporedattore Giovanni Martinez, che è come se fosse già in spiaggia ormai, diciamo. È la canzone adatta, quindi Chris Rea, un grande classico, On the Beach.

0: Chris Rea, voce calda, bellissima, on the beach alle 9:23 minuti in questo momento in tutti i penny d'Italia. Noi ripartiamo così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Maxi formati da Penny, ci rinfreschiamo con un po' di insalata e poi ognuno la modifica a proprio piacimento, aggiungendoci le uova, il tonno, l'olio, l'aceto, quello che preferisce. Ma la base è uguale per tutti: insalata ricca e insalata mista. Natura è da Penny, maxi formato da 350 grammi, 99 centesimi. Poi le patate le possiamo preparare in tanti modi differenti, anche se fa caldo, anche se è estate. Vogliamo parlare delle patate arrosto, quanto sono buone: rosmarino, timo, origano, cotte in forno fino a diventare dorate, poi le possiamo intingere in una buona salsa a base di yogurt con, oppure una salsa ranch, insomma qualcosa di leggero, di estivo, di fresco, che ci faccia stare bene e soprattutto che ci faccia mangiare queste patate meravigliose. Allora, da Penny con i maxi formati.

0: rete da 4 kg addirittura di patate a pasta gialla, così fate la scorta per un po' di tempo, 2,99 euro.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: La voce di Halo con Try, quando sono le 9:31 del mattino, in questo momento in tutti i Penny d'Italia. Dove andiamo adesso?
1: L'estate di Penny, all'Aquafan di Riccione.
0: Eh sì, perché l'estate di Penny è all'Aquafan di Riccione. Andiamo all'Aquafan, oggi è il primo dei due Penny Days presenti in questa estate 2026. Lì per noi all'Aquafan c'è il nostro caporedattore Giovanni Martinez, che non è solo. Siete mattinieri, 9:31, però diciamo che siete già in compagnia, no? Buongiorno.
2: Allora, intanto buongiorno a tutti i Penny d'Italia, ovviamente. Per primo il Penny di Riccione, dove ci siamo collegati proprio 5 minuti fa. Adesso siamo qui dentro l'Aquafan nei momenti pre-apertura, nel senso che l'apertura ufficiale è alle 10, quindi c'è già gente ai cancelli, vuole entrare, ma io sono qua con colui che dà anima e cuore a questo fantastico posto che è l'Aquafan, perché sono con Frankie DJ, che è il nostro compagno di avventure nei podcast, ma soprattutto compagno di avventure di tante persone che tutti i giorni vengono qui all'Aquafan. Ciao Frankie!
0: Ciao Frankie!
3: Anima e cuore, buongiorno Penny, buongiorno a tutti voi che siete in giro a fare la spesa. Vi volevo dare una piccola lista, se mi mandate il vostro numero di cellulare, che devo comprare due o tre cose, ma non ho il tempo, perché Giovanni mi ha detto: vieni presto che c'è il Penny Day, dobbiamo fare un sacco di roba, c'è lo spettacolo in piazza, l'annuncio, il gioco, il podcast. No, sono molto contento perché è una grande stagione quella che è partita, no?
2: Beh, direi proprio di sì. Tra l'altro partiamo alla grande, ieri il primo podcast, oggi siamo qui proprio ufficialmente per dare il via alla nostra presenza Penny in maniera più presente, ancora più bella qui. Allora, prima ti ho visto fare le prove, avevi un bel foglietto. Quali sono le attività della giornata legate ai Penny Day?
3: Allora, oggi giocheremo lungo il viale a mezzogiorno, sai che lì si vince con Penny, è un appuntamento che io ogni volta devo visionare.
2: Quindi perché... giri la ruota anche tu.
3: Ma uno mi camuffo, c'ho i baffi, gli occhiali, il giornale davanti.
2: Vuole vincere buongiorno. I gadget, vuole vincere tutti i gadget,
0: giusto,
2: del
0: giusto.
2: Mondo Penny.
3: Mi chiamo Alfredo e vengo da, che so, Bolzano, volevo vincere qualcosa. Poi dopo ovviamente...
2: c'hai i capelli biondi, sembri un po' di Bolzano. Quest'anno biondo.
3: Quest'anno biondino. E poi dopo invece ci spostiamo all'Aquafan Station per l'appuntamento con il podcast. Quello è un appuntamento quotidiano, per oggi più ricco, perché ci sarai anche te con me, quindi faremo un po' di danni là dentro insieme al pubblico. E poi ovviamente alle 15:30 quello che è l'appuntamento dell'Aquadance, che sarà non l'Aquadance normale, ma l'Aquadance di Penny. Vedo una ballerina che stava arrivando, si è spaventata, è andata via. Quando vedo il microfono,
2: sono capaci, bravissime a ballare. Adesso come si chiama? Ci avviciniamo, vediamo. Una ballerina, come ti chiami?
4: Ma buongiorno, sono la Mary.
2: Sei la Mary che ballerà nel nostro corpo di ballo?
4: Assolutamente sì, e che sono abituata a vedere Frankie anche con la telecamera, quindi ho detto no, non posso passare.
2: Ho capito. Possiamo dare qualche indiscrezione sul balletto?
4: Sarà un balletto speciale, sarà una sigla veramente frizzantina. Ma non spoileriamo nulla.
2: No. Venite qui all'Aquafan a vedere, venite che saremo tutti qua insieme per raccontarvi questa straordinaria giornata. Frankie, facciamo un saluto, un invito a tutti coloro che si trovano nelle vicinanze qua all'Aquafan a venirci a trovare oggi Penny Day.
3: Allora, andate a fare la spesa con la mia lista, la portate, la mettiamo in frigo.
0: Bravo.
3: Venite qua all'Aquafan, andiamo giù, vi faccio un giro, fare il giro di tutto il parco, vi porto con me le attività, io e Giovanni vi facciamo divertire, sarete i nostri amici della giornata, dai.
2: Perfetto, grazie Frankie.
0: Senti,
2: grazie
0: Giovanni, chiedigli cosa gli serve, perché io passo da Penny, dopo se vuole glielo mando lì a Riccione,
2: Hai capito, Tommaso si offre spontaneamente di farti la spesa.
3: Ma Tommaso una volta
2: cosa ti serve?
3: Era venuto, è lunga. Guardato, non ho fatto la famosa spesa grossa, no?
2: Esatto.
3: Sto facendo la spesa daily, quella che la consumi praticamente in 4 ore. Dici, ma com'è, ho fatto la spesa, non c'è niente. Però non ti preoccupare, Tommy, ti mando la lista e ti aspetto.
2: Okay, c'ho il numero per WhatsApp e ti arriva tutto, Tommaso. Vai tranquillo, ti aspettiamo qua all'Aquafan.
0: Va bene, allora ci risentiamo tra poco, no?
2: Ci sentiamo tra pochissimo, perché ci sarà l'annuncio ufficiale, quindi l'apertura ufficiale intanto ovviamente dell'Aquafan alle 11:30 a mezzogiorno. Saremo io e Frankie al microfono ufficiale per dare il via proprio a questa bellissima giornata ricca di eventi e ricca di momenti.
3: Mezzogiorno un quarto, facciamo un richiamo, li chiamiamo tutti all'info point e poi li portiamo con noi all'interno dell'Aquafan Station Blue Rock, dove avranno la possibilità di raccontare la loro anche a voi.
2: È giusto, quest'anno si festeggia il Ferraluglio, cioè il Ferragosto e Ferraluglio con il Penny Day, quindi fantastico. Ce ne saranno delle belle.
0: Va bene,
2: a
0: allora
2: dopo.
0: Grazie al nostro capo redattore Giovanni Martinez e al grande Frankie DJ, che sono pronti insieme, hanno detto e l'hanno detto loro in diretta in tutti i Penny d'Italia, a fare i danni. Allora tra poco torneremo in diretta dall'Acqua Fan di Riccione. Che bello, ci siamo, è iniziato ufficialmente l'estate. Ieri sera a San Siro e anche stasera un grande Bruno Mars, che sicuramente ha fatto anche questa canzone, God Was Showing Off.

0: Devo dire che ho visto vari video di Bruno Mars ieri sera allo stadio di San Siro, e uno su tutti dove entra addirittura sulla Vespa, una mini Vespa se non sbaglio, è bellissimo. Poi un grande artista, uno dei più grandi, dei giganti della musica internazionale, Bruno Mars, God Was Showing Off. 9:39 in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Come si riparte dopo un intervento del genere dall'acqua fan di Riccione, dopo un pezzo anche del genere di Bruno Mars? Dai freschi, ci rinfreschiamo con del buon Speck Light, leggero, Welles, a fette, ci prepariamo un buon panino, oppure la vaschetta è talmente pratica che lo mangiamo anche direttamente da lì. No, se non vogliamo rinunciare alla qualità e magari siamo di fretta perché bisogna ripartire subito dopo la nostra pausa pranzo, oppure perché chi è già in vacanza vuole correre di nuovo in spiaggia. Voilà, Speck Light Welles a fette, la vaschetta da 80 grammi e in sconto del 20%, 1,75 euro. Poi anche un po' di pesce, fondamentale, fosforo, proteine, filetti di alici marinate gran mare con prezzemolo. Come le abbiniamo le alici? Con dei peperoni arrostiti o zucchine grigliate, con dell'avocado, patate lesse, pomodori e basilico, tante opzioni differenti che insomma danno valore ancora di più alle nostre alici. Da Penny, filetti di alici marinate gran mare con prezzemolo, la vaschetta da 200 grammi in sconto del 23%, 2,29 euro. Penny FM.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

After midnight. L'estate dipende all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro del

0: Laura Pausini con Nuevo in spagnolo, 9:48 in tutti i pieni d'Italia.
1: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
0: Maxi formati, maxi convenienza, è estate, pensiamo al mare, di conseguenza al pesce, allora gamberi argentini, gran mare che trovate nel reparto surgelati, interi, addirittura visto che ci sono i maxi formati nella confezione da 800 grammi. Come li possiamo mangiare? Beh, i gamberi sono buoni alla griglia, con limone, prezzemolo, olio extravergine di oliva, oppure con un'insalata di farro, anche insalata di farro, gamberi, zucchine grigliate, grigliate e pomodorini per dare equilibrio. Quindi è fondamentale avere le proteine dei gamberi argentini, della verdura, pomodori, zucchine, cetrioli, quello che preferite, magari una buona dose di carboidrati anche con del pane integrale, del riso, del farro, dei grassi buoni come l'olio extravergine di oliva e poi delle erbe aromatiche che piacciono sempre tanto, basilico, menta, prezzemolo, per esaltare il sapore. Così realizziamo un piatto estivo completo, protagonisti i gamberi argentini gran mare, interi nella confezione da 800 grammi con i maxi formati in sconto del 25% a soli 8,99 euro. Ancora buoni acquisti in tutti i penny d'Italia, tra poco in diretta dall'Acqua Fan di Riccione per il Penny Day di oggi con il nostro caporedattore Giovanni Martinez.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Torniamo all'Acqua Fan di Riccione.
1: Acqua Fan, Penny c'è.
0: Penny c'è, come se c'è, con il nostro caporedattore Giovanni Martinez. Che succede? Che succede?
2: Ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutta l'Italia. Stiamo assistendo in questo momento al balletto di apertura, tra l'altro dove c'è Silvia, che sentiremo più tardi anche nel podcast, che canta dal vivo questa canzone che ormai sta spopolando in tutta l'Italia, al mio paese. Ognuno ha il proprio paese e noi siamo qui al paese dell'Acqua Fan, dove oggi agli Penny Day ovviamente faremo sentire un po' la voce di tutti i paesi d'Italia, perché come sappiamo qui all'Acqua Fan la frequentazione è veramente straordinaria. C'è una fila gigantesca già adesso per entrare.
0: Che bello.
2: Vi racconteremo tutto. Tra l'altro tra un po' ci sarà anche l'apertura ufficiale dei Penny Day, che ovviamente faremo sentire in diretta proprio da qua. Sono contento, sono qua insieme a Frankie DJ, che è qua con me. Una battuta veloce.
3: Ah beh, lì siamo in pieno balletto, qua sono scatenati, parlano con il linguaggio della Brancale per questa grande estate. Oggi è Ferro Luglio, Ferro Luglio,
2: Ferro Luglio. Questo è il tema della giornata insieme ai Penny Day ovviamente. È bellissimo, un'atmosfera di gioia, di festa. Bello essere qui presenti come Penny in questa giornata, proprio all'insegna del nostro, della nostro, del nostro spirito, lo spirito dell'estate, della vicinanza e dello stare insieme. Terminato adesso il belletto, si aprono ufficialmente le porte dell'Acqua Fan. C'è tantissima gente, veramente un'emozione straordinaria essere qui.
0: Senti,
2: che bello, che bello, che bello. Dimmi.
0: Bellissimo, tantissima energia positiva. Frankie, che mi sembra di capire, si divide tra la diretta con noi e la diretta con l'Acqua Fan. Come
2: beh, anche
0: te.
2: Io in realtà. Infatti, tra un po' sarò anche sul palco della piscina, della piscina con le onde, dove c'è un mega schermo dove presenteremo ovviamente anche questa giornata a tutta la gente ovviamente presente ai Penny Day. Tra un po' inizieranno anche le attività legate proprio al nostro, alla nostra presenza qui oggi, quindi Ruota della Fortuna, ci sarà, sono tutti i posti, sono brandizzati Penny. Oggi è veramente il rosso predomina in questa giornata fantastica.
0: È una cosa bellissima. Senti Giovanni, intanto che cosa hai davanti ai tuoi occhi, no? Noi lo diciamo sempre, tu sei i nostri occhi in questo momento lì all'Acqua Fan di Riccione. E poi ti chiedo anche quali sono, secondo te, quali saranno i gadget più ambiti Penny per questa estate.
2: Ok, allora andiamo con ordine. Intanto alla mia sinistra c'è Frankie DJ, che sta facendo, come dire, un po' di radio, come dice lui, per intrattenere la gente che sta per entrare. I cancelli si stanno per aprire alle 10 in punto, quindi questo è, cioè, una bellissima fila. Vediamo, magari mi avvicino a qualcuna delle ragazze, una dello staff. Ciao cara, allora che giornata oggi anche tu insieme a noi, insieme a Penny, cosa fai tu qui?
4: Oggi la fotografa.
2: Ah, la fotografa, sì, quindi la mi fotografa fai una foto?
4: Marco, certo.
2: Allora fotografiamo me ma anche tutti quanti.
4: Assolutamente.
2: Ok, grazie. E allora questa è un po' l'atmosfera, vediamo un attimo delle ragazze. Buongiorno ragazze, allora siamo per Penny, oggi Penny Day, ci saranno tanti giochi, cos'è che volete, qual è il vostro scivolo preferito, dai?
4: Non lo so, facciamo un po' tutti. Facciamo
2: tutti, tu cosa ti piace dell'Acqua Fan, perché sei qua?
5: La vela.
2: Ah, ok, un'altra bella ragazza, allora cosa, è la prima volta qui all'Acqua Fan?
5: No, la seconda,
2: allora quindi c'hai esperienza, sai che oggi ci sono anche i Penny Day?
5: No.
2: Allora dopo ci incontriamo alla Ruota della Fortuna con i gadget che vogliono tutti vogliono i gadget, ok? E allora Tommaso, ti restituisco la linea.
0: Va bene.
2: Tra un po', senza spoilerare troppo.
0: Sì.
2: Non dico tutto, però ci sono dei cuscini, ci sono dei ventagli. Non dico altro. La giornata si preannuncia bella calda ma anche bella fresca, perché siamo nel posto giusto.
0: Va
2: all'Acqua
0: bene.
2: Fan, dove il sole non tramonta mai, veramente
0: il
2: fantastico.
0: Sole non tramonta mai. Giovanni, fatti un bagno per noi, fai uno scivolo per noi allora.
2: Beh, più tardi provo un'esperienza unica, la diretta con lo scivolo.
0: Potremmo provare, va bene. Grazie al nostro caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, lo risentiremo tra poco in diretta dall'Acqua Fan di Riccione. Grande entusiasmo, grande energia che si propaga attraverso la radio in tutti i Penny d'Italia. Bellissimo, lo ricordiamo, oggi mercoledì 15 luglio è il Penny Day all'Acqua Fan di Riccione. Cosa significa? Che il colore rosso predomina dentro l'Acqua Fan. Perché? Perché tutti hanno la nostra maglietta rossa con scritto Penny, tutto brandizzato Penny, e ci sono i nostri giochi per vincere ovviamente i gadget estivi firmati, indovinate cosa, ovviamente Penny. Allora grazie a tutti, sono arrivate le 10 in tutti i Penny d'Italia. Noi però tra un'oretta e qualcosa ci ricolleghiamo con il nostro caporedattore Giovanni Martini. Martinez, perché la giornata all'Aquafan è ancora lunga e poi i collegamenti proseguiranno anche nel pomeriggio con la nostra Dania Locatelli. Vi ricordo, come sempre, per ascoltarci vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure anche attraverso l'app TuneIn Radio, cercate Penny FM, ci ascoltate mentre fate la spesa in tutti i Penny d'Italia. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo tra poco, e se è vero che sotto il sole di Riccione arrivano anche dei giornalisti.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
3: Prepariamo per la merenda della frutta estiva che ci rinfresca. Sto pensando ad una bella macedonia ricca di frutta di stagione. Tagliamo una pesca bella matura a fettine, aggiungiamo cubetti di melone, qualche chicco d'uva e, se volete dare un tocco esotico alla vostra insalata di frutta, mettete anche una fetta di ananas tagliata a pezzetti. Adesso da Penny trovate in offerta l'ananas fresco e intero al prezzo di 99 centesimi al chilo. Rimaniamo nel reparto frutta e verdura, ma pensiamo all'aperitivo prima di cena. Qualche oliva e dei grissini ci stanno sempre bene. Adesso trovate in offerta le olive verdi siciliane coltivate in Italia. La confezione da 700 grammi costa 3,49 euro.
2: La frutta e verdura di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Avete già tutto il necessario per passare delle bellissime giornate al mare? Materassino per galleggiare sulle onde, borsa termica per tenere al fresco l'insalata di riso e la frutta fresca, sedia pieghevole per stare seduti comodamente a contemplare l'orizzonte. Se vi manca qualcosa, trovate tutto qui da Penny. Grazie allo speciale estate potete comprare tante cose utili, dalla borraccia per avere sempre a portata di mano l'acqua fino alla sedia relax. Sentiamo i ricordi legati all'estate che ci hanno raccontato i clienti di Penny.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Il mio figlio piccolino che è entrato per la prima volta in acqua con la ciambella e i braccioli.
4: Vacanza in Sicilia, perché è il posto più bello che ho visto fino adesso.
5: Ricordo quello di quest'estate a Svizzera, ero con mio fidanzato.
6: La pace, solo mucche, campanelli, verde, è stata la cosa migliore.
1: La pace, non pensare a nulla e godersi i panorami, il mare e la natura. L'estate ci fa vivere questi bei momenti da godere fino in fondo, comodamente seduti sulla nostra sedia relax. Da Penny c'è lo speciale freschezza e relax e trovate la sedia pieghevole in colori assortiti al prezzo di appena 7,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo dei soldi nel salvadanaio grazie alle offerte salva spesa di Penny, una promozione che ci propone i prodotti di più largo consumo.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

proteggerci dai sassi, a difenderci dagli altri, a lasciarci i nostri spazi, a toccare con un dito questo cielo che spalanca l'infinito. Quante volte ci ha deluso e quante volte ci ha

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate è un grande classico preparare qualcosa all'aperto, così come cucinare del cibo da consumare al mare, in montagna, comunque a diretto contatto con la natura. Da Penny c'è uno speciale cucina e casa, anche Professional Grill Termo Z, con una pratica piastra superiore basculante per poter autoregolare l'altezza. Vostro a 29,99 euro. Il nostro speciale cucina e casa ci permette di trovare anche due borse termiche di dimensioni diverse a seconda della quantità di cibo che desideriamo portare con noi. E a questo punto siamo veramente a posto, perché con queste borse termiche manteniamo cibo e bevande alla giusta temperatura ovunque, anche sotto l'ombrellone. Sono in offerta a 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: frutta e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Per un'estate all'insegna della convenienza da Penny trovate anche i maxi formati, insalata mista e ricca di naturè, che possiamo arricchire con dadini di formaggio, olive, del tonno e volendo qualche acciuga. Sono ricche di calcio e vitamina D importanti per il rafforzamento osseo. Da naturè maxi formato di insalata ricca e mista, in sconto 99 centesimi. E facciamo la scorta anche di patate a pasta gialla. Un tocca sana per la salute. Grazie al potassio aiutano ad esempio il corpo a regolare i liquidi e la pressione arteriosa. Un contorno estivo rinfrescante con le patate a pasta gialla, un'insalata di patate con fagiolini e pesto leggero. Da Penny, maxi formato di patate a pasta gialla, la rete da 4 kg è in offerta a 75 centesimi al chilo.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Jenny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali e quella all'avena è tra quelle con il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Inoltre quella che trovate da Penny è bio e ottenuta con metodi naturali, senza l'uso di sostanze chimiche nella coltivazione dell'avena. Si tratta della bevanda di avena Bio Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, dunque contiene solo quelli naturalmente presenti in questo cereale. È ottima per preparare il gelato fatto in casa, frullando insieme bevanda all'avena, panna, cacao in polvere e zucchero. Questo mix va messo nella gelatiera finché diventa un buon gelato, oppure bevete un bel bicchiere di bevanda all'avena con dei cubetti di ghiaccio. La confezione da un litro di bevanda di avena Wellness costa 1,29 euro.
0: Compendi. Seminiamo benessere e raccogliamo.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate i piatti freddi sono sempre più spesso sulle nostre tavole. Complici anche le temperature elevate, si tendono a utilizzare un po' meno i fornelli, eh? Nessun problema, vi accompagno nel reparto freschi di Penny, dove c'è ad esempio una confezione di Speck Light Wellness, uno dei nostri marchi, scontata del 20% a 1,75 euro. Lo Speck lo gustiamo con un'insalatina mista, nella quale mettiamo dei filetti di alici spezzettate. Le alici, tra l'altro, grazie alla altissimo contenuto di omega 3, danno importanti benefici per il cervello, le ossa, il cuore. Filetti di alici marinate Gran Mare, la confezione è scontata del 23% ed è vostra a 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Nei nostri punti vendita, nello speciale cucina, trovate anche una serie di accessori in plastica riutilizzabile. Il bicchiere Easy, le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti. Sono stati progettati per essere lavati e utilizzati più volte. Un'alternativa più sostenibile rispetto ai prodotti usa e getta. E allora, portiamole a tavola e utilizziamoli sul terrazzo, in giardino, ma anche su un tavolino su un balcone, per gustare qualcosa all'aria aperta e vivere l'estate in modo differente dal solito. Accessori in plastica riutilizzabile, per voi il bicchiere Easy, ma anche le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti, a partire da 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Penny ha creato per voi i prodotti della linea Wellness per uno stile di vita sano grazie ad alimenti a ridotto contenuto di grassi e zuccheri, ricchi di fibre, dal catalogo Wellness sedanini alle lenticchie rosse. Portiamoli in tavola con zucchine trifolate, pomodorini e una crema leggera di formaggio spalmabile. Da Wellness sedanini alle lenticchie rosse e anche le penne e ceci e fusilli con piselli verdi. Confezioni scontate del 16% a 1,49 euro. E facciamo anche la scorta di peperoni, grandi alleati della dieta. Essendo composti per oltre il 90% d'acqua, aumentano il senso di sazietà. Peperoni rossi e gialli coltivati in Italia. Al chilo in offerta 1,99 euro.
0: Benny, ti porta l'estate.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: La voce di Milo che accompagna la vostra spesa in tutti i penny d'Italia con How Love Works. Alle 11.31 si torna all'Acqua Fan di Riccione.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione,
0: dove ci attende il nostro caporedattore Giovanni Martinez, perché oggi è il Penny Day. Cosa significa questo? Buongiorno, buongiorno.
2: E allora buongiorno, un attimo che adesso devo, praticamente è una situazione un po' particolare,
0: sì,
2: perché sono qua dagli scivoli, no? E ho una famiglia che devo seguire. Perché c'è il tornello, quindi sono rimasti indietro.
0: Attenzione.
2: Allora, intanto buongiorno, benvenuto su Penny FM, su tutti i Penny d'Italia. Oggi Penny Day, come si chiama? Ed è insieme a tutta la sua famiglia.
3: Ciao, buongiorno a tutti, Alessio da Roma.
2: Roma, e lei signora?
4: Giorgia.
2: Da Roma, e ci sono anche due bimbe.
5: Melissa, Sabrina.
2: Sabrina, allora oggi all'Aquafan. Come mai questa scelta?
3: Per passare una giornata, diciamo, rinfrescante con questa calura odierna, quindi abbiamo detto andiamo a farci una giornata all'Aquafan. Così vediamo un po' gli scivoli, di rinfrescarci, dai.
2: Ecco, voi vi rinfrescate con gli scivoli, ma anche con altre cose sicuramente. Cosa vi siete portati, cosa pensate di acquistare o di prendere?
3: Beh, sicuramente prenderemo qualcosa come pizza oppure dei panini, poi faremo una bella...
2: Aspetta, le bimbe l'ho detto?
5: Gradita!
0: Certo!
3: Una bella granita, un gelato ci vuole.
2: Certamente, ma io so che le bimbe hanno i gusti preferiti. Che gusto è il tuo preferito? Tuo gusto preferito?
5: Fragola.
2: Ok, il tuo?
5: Ciliegia.
2: Oh, ciliegia. E la mamma invece?
6: Rigorosamente cioccolato.
2: Ok, quindi è giusto oggi, insomma, è una giornata dedicata alle famiglie. Parlavamo prima anche del fatto che Penny oggi festeggia questa giornata insieme alle famiglie, per l'appunto, e c'è la ruota della fortuna. Vi aspettiamo lì?
3: Come no, sicuramente parteciperemo. Ora una scivolata e ci vediamo giù fra poco, allora.
2: Perfetto, a mezzogiorno c'è l'appuntamento ufficiale, quindi vi aspettiamo per fare vincere tante cose belle alle bambine.
3: Saremo sicuramente là, volentieri.
2: Perfetto, grazie. E allora, Tommaso, forse qua qualche altra. Vediamo chi vuole venire in diretta tra questi ragazzoni. Allora, ti piace l'Aquafan?
7: Sì, per ora molto, mi sto divertendo molto.
2: Ok, qua piove, intanto arriva l'acqua da sopra, per fortuna ci rinfresca. Come ti rinfreschi d'estate?
7: D'estate solitamente prendo una limonata fresca.
2: Bah, questa è una cosa buonissima, bravissimo, complimenti. Tu?
8: Io bevo il tè. Ecco. Il tè freddo.
2: Tè freddo.
8: Anche caffè freddo e qualche drink ogni tanto e poi una bella Monster per...
2: Per darsi la carica, ogni tanto ci vuole. Grazie ragazzi. E allora, come vedi, il clima è variegato.
0: C'è grande entusiasmo. Giovanni, com'è questo scivolo? Com'è questo scivolo? Descrivicelo.
2: Questo è un tobogan lunghissimo,
0: sì,
2: che porta giù, perché praticamente ce ne sono uno qua dove stanno salendo queste persone, che tra l'altro mi stavo bagnando tutto, per fortuna, diciamo, però devo stare attento all'attrezzatura, come sai, quindi i microfoni, perché sono diviso tra il tobogan e poi ci sono i famosi scivoli alti.
0: Sì.
2: Dagli scivoli alti è bellissimo perché è praticamente tutto brandizzato Penny, sia sopra che sotto.
0: Ok.
2: Quindi hanno detto è vero, un ragazzo, è vero. E la cosa bellissima è che scendono con questi ciambelloni rossi, ovviamente con il nostro logo Penny. Mi sembra che stiamo dando veramente uno spazio bellissimo a tutti qua i ragazzi. Qua ci sono tantissimi giovani, famiglie, come avete sentito. Quindi è una gioia poter essere qui durante questi Penny Day. Il nostro appuntamento della giornata prevede adesso alle 12,
0: sì,
2: ovviamente la ruota della fortuna, dove saremo lì e faremo sentire la voce ovviamente dei nostri amici giocatori. E poi alle 12:30 ci sarà un primo balletto, alle 12:15.
0: Bene.
2: E alle 12:30 finalmente il podcast, dove siamo anche noi di Penny FM protagonisti per farli sentire in tutti i Penny d'Italia, anche in replica del pomeriggio. Quindi insomma siamo pronti, il sole, come dire, la fa da padrona, ma noi siamo più freschi perché qui all'Aquafan si sta benissimo.
0: E infatti ti volevo chiedere com'era la temperatura, com'era il cielo.
2: Ma qua è una giornata di sole meravigliosa. Oggi
0: bene.
2: Comunque ci sono 33 gradi, quindi neanche
0: però
2: una cosa così tremenda, però insomma si sta bene. Ma poi ti ripeto, qui in questo spazio, sotto gli scivoli alti, ci sono tutti i nostri lettini, i nostri ombrelloni brandizzati che rinfrescano. Noi rinfreschiamo da tutti i punti di vista.
0: Assolutamente.
2: Anche ovviamente con l'ombra, quindi siamo qui pronti per raccontarvi questa bellissima giornata. Tra pochissimo ci risentiamo, appunto, per raccontarvi un po' chi vincerà, chi saranno i fortunati vincitori e quali saranno i gadget importanti, appunto, che noi, come dire, regaliamo ovviamente a tutti i nostri amici Penny.
0: Molto molto bene, allora grazie al nostro caporedattore Giovanni Martinez lì all'Acqua Fan di Riccione per noi, per questo Penny Day condito da tanto entusiasmo, da tanti ragazzi, avete sentito, che poi sono anche clienti di Penny o lo potrebbero diventare, perché insomma c'è anche chi per la prima volta conosce Penny grazie all'Acqua Fan di Riccione, al Penny Day, tutto in coda per fare gli scivoli, tra poco il balletto, poi abbiamo il podcast, insomma c'è tanta carne al fuoco. È una canzone che secondo me descrive perfettamente questo momento e questa giornata. I Just Wanna Be Happy, voglio solo essere felice.

0: Buongiorno, Penny FM. A big hello, ciao to everyone. This is Ray Dalton.
1: Penny FM.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: A frutta e verdura di Penny.
1: Nel reparto frutta e verdura anche tanti gustosi cetrioli per completare un'insalata, ad esempio quella greca. Allo chef Kumalé abbiamo chiesto come possiamo realizzarla come si deve.
2: Piatti, non parole.
3: L'insalata greca di fatto prevede tutta una serie di ingredienti che sono molto adatti a una dieta estiva, perché ricchi di sali minerali, e quindi cetriolo con la buccia, peperone tagliato a fette larghe, solitamente si gioca sui colori, quindi cetriolo è verde, si useranno in questo caso peperoni gialli e rossi, pomodori maturi, olive greche preferibilmente o comunque olive nere, e poi panetti di feta sbriciolati al momento. Volendo potete anche aggiungere dei crostoni di pane, abbondante olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto e una presa di sale.
1: E allora, cetrioli coltivati in Italia, scontati al chilo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fa...

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Pronti a ripartire in questa bella estate 2026? Pronti con gli acquisti di Penny? Ci prepariamo oggi qualcosa di leggero, di originale per combattere anche il caldo e goderci appieno un buon pranzo salutare. La ricetta ve la do io per realizzare questa mozzarella marinata agli agrumi e basilico. Allora, scoliamo la mozzarella, lasciamola riposare qualche minuto. Tagliamola a fettine o a pezzettini, poi in una vaschetta versiamo l'olio con la scorza degli agrumi, l'arancia, il limone, quello che preferite, del pepe e del basilico spezzettato con le mani. Versiamo il condimento sulla mozzarella, lasciamo insaporire per 10-15 minuti. Serviamo il tutto con pane tostato o una fetta di pane casereccio. Voilà, direi che è un ottimo piatto per un'ottima estate. Da Penny, con i maxi formati, un chilo di mozzarella sapor di cascina è in offerta 4,99 euro. Per quanto riguarda l'olio, invece, olio extravergine di oliva De Santis, lattina addirittura da 3 litri con i maxi formati, 14,99 euro.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: UB40 Red Red Wine, quasi mezzogiorno in tutti i penny d'Italia, un calicino magari di rosso per pranzo, magari ci potrebbe stare, ma adesso attenzione perché si torna all'acqua fan di Riccione.
1: Acqua fan, penny c'è.
0: Penny c'è, come se c'è, e c'è perché oggi è il Penny Day all'acqua fan di Riccione, tutto adibito, tutto brandizzato Penny, tutti coloro che lavorano con la nostra maglietta, e lì per noi c'è il nostro caporedattore Giovanni Martinez. Caro Giovanni, com'è la situazione a Riccione? Buongiorno.
2: Allora,
0: intanto.
2: La situazione a Riccione è come un orologio svizzero. Siamo a Riccione in Emilia Romagna, ma qua siamo in Svizzera anche perché puntuale, a mezzogiorno in punto, insieme alle nostre amiche, come ti chiami?
3: Maristella.
2: E tu?
3: Annalisa.
2: Ecco, sono le nostre amiche Penny che aiutano ovviamente a vincere tanti gadget, ce ne sono di tutti i tipi. Possiamo dire che c'è lo zainetto, il cuscino gonfiabile, portacellulare, ventaglio, poi cosa c'è? Il polsino, interessantissimo, quindi io direi, se siete d'accordo, siamo d'accordo qua?
3: D'accordissimo. D'accordo.
4: Certo.
2: E allora, diamo il via alla ruota della fortuna qua all'Acqua Fan. Forza ragazze! Diamo la prima fortuna, ha detto gioco per prima, come ti chiami?
3: Kesia.
2: E allora, Kesia, a te...
3: Kesia.
2: Ok, perfetto, allora, tira tu per prima, sentiamo cosa succede, Tommaso, siamo pronti?
0: Siamo via. Pronti, vediamo cosa vince come primo gadget.
2: Ci siamo, la ruota gira, cos'è che ti piacerebbe vincere?
3: Il polsino,
2: vediamo.
0: Bello il polsino.
2: Forse facciamo anche...
3: Magari la fortuna dalla mia parte.
2: Ma sicuramente, poi se ci sono io la fortuna arriva sicuramente. Vediamo, ha fatto un bel tiro, qua, gira. Oh, bel polsino! Il polsino, non ci posso credere!
0: Ha vinto il polsino, hai visto?
2: Ha vinto il polsino con l'aiutino, però.
3: Va bene, dai, ci accontentiamo.
2: Perfetto, c'è una coda incredibile, forza, c'era lui per primo che già aspettava, mi ha chiesto 5 minuti fa di giocare, come ti chiami?
5: Sasha.
2: Allora Sasha, fai col tiro, non troppo forte, sennò qua facciamo mezzanotte, perché la ruota gira velocemente
0: e non si ferma più poi.
2: No, adesso vediamo cosa vince, il ventaglio che fa caldo, mi sembra ottimo, sei contento?
5: Bellissimo.
2: Ok, grazie. Forza, ancora altri, facciamo, ecco qua una simpatica ragazza, come ti chiami?
3: Isabella
2: come mia cugina, allora sarai fortunata, vai, prova a tirare, ecco, con questo tiro abbiamo chiuso la ruota della fortuna perché girerà per circa 20 minuti, scherzo ovviamente. Perché è molto oleata quest'anno, cioè, gira molto velocemente, gli altri anni era un po' più,
0: un po' meno,
2: più lentamente, ma ci siamo, con molta pazienza, cosa vorresti vincere? La fortuna, quindi, una cosa di fortuna.
3: Sì.
2: Va bene, allora, un ventaglio che fa caldo, forza, complimenti. Anche tutte e due, anche lei, lei ha vinto il polsino, quindi ci siamo. Forza, un'altra ragazza. Le ragazze qua, come ti chiami?
6: Elina.
2: Come?
6: Elina.
2: Ok. Vai col lancio, un lancio delicato, smorzato, un tiro, mi sembra un tiro a effetto.
0: Vediamo.
2: Vediamo che tiro a effetto ha fatto, si è girata anche un po' la ruota, forse gira la ruota in maniera scientifica.
0: Sì.
2: E vince. La shopping bag, così ci metti tutto quello che ti serve da qui a Natale. Vai! Arriva finalmente un signore...
7: Buongiorno.
2: Quindi non giocano solo i bambini, giocano anche le persone come me, un po' più, diciamo, di una certa età.
0: Giusto.
2: Ecco, io sono giovane come lei, quindi proviamo a giocare, vediamo cos'è.
7: Provo.
2: Vada. Ecco, tiro delicato, ha capito come
7: sempre
2: funziona la ruota. Cosa vorrebbe vincere?
7: Una birra media.
2: Quella non è ancora prevista, però ecco... Il ventaglio che fa caldo, il ventaglio va per la maggiore per adesso, Tommaso.
0: Molto bene, sì, bisogna un attimo sventolarsi prima di fare anche gli scivoli, anche se poi lì una volta che si è nell'acqua si è a posto, no?
2: Sì, ma adesso riproviamo, ecco il tiro.
3: Questo è un giro.
2: Questo è il giro. La ragazza qua accanto a me, come ti chiami?
3: Kesia.
2: Ah, sempre
3: lei?
2: Ah, ok, due volte giustamente perché una era pilotata e allora...
0: È giusto.
2: Questa è la più fortunata, ma siamo all'acqua fan, tutto è possibile. Adesso vediamo che cosa vince. Incrocia le dita, dico
3: sempre.
2: Proprio intenso tecnico. Vediamo cosa vince. Vince. Se vince vuoi il polsino, me lo prendo io.
3: Questo bello.
2: Il cuscino gonfiabile.
0: Bello anche il cuscino, ci piace.
2: Perfetto, così si riposa tranquillamente. E adesso una signora, buongiorno, come si chiama?
8: Sonia.
2: E allora, Sonia, tiro calibrato, come si suol dire. Ecco il tiro calibrato. Da dove viene, signora?
4: Da Piobbico.
2: Oh, Piobbico.
4: Provincia
2: mi sfugge. Dov'è?
4: Di Pesaro Urbino.
2: Ah, quindi insomma non tanto lontano.
4: No, un'oretta.
2: Un'oretta. Viene spesso all'Acquafana?
4: Sì, ah. sì, sono abbonata.
2: Addirittura. Sì. Allora, signora, lo zainetto, così... Voleva un'altra cosa?
4: Sì.
2: Per gli abbonati cosa c'è? Cos'è previsto shopping, per gli abbonati? La shopping
4: spesa.
2: Bag. Va bene, e mi sembra. La signora è una nostra cliente affezionata.
5: Molto bene,
2: bag.
5: Molto
4: grazie.
5: Bene.
4: Grazie, buona giornata.
2: Benissimo, adesso chiudiamo il cerchio con una famiglia meravigliosa. Venga anche lei, signora. Abbiamo un bimbo che ti chiama?
6: Mi chiamo Francesco.
2: Bravo, Francesco. E la mamma?
7: Federica.
2: Federica, allora lancio e poi c'è. Lui c'è cioè poi la nonna, adesso vediamo, ha tirato Francesco, attenzione, la ruota gira, al contrario, lo zainetto, vai Francesco, ti piace?
8: Grazie.
2: Perfetto.
8: Come ti chiami?
6: Mi chiamo Gabriele.
2: Ma Gabriele, ma sei piccolo, ma c'hai tanta voce, ma che fantastico che è. Lo tieni in braccio, la signora lo tiene in braccio, lei come si chiama?
8: Lella la nonna.
2: Lella la nonna, nonna Lella che cosa vuole? Il portacellulare le serve? Va benissimo, ha detto. E per il bimbo cosa abbiamo? Un giochino, una cosa? Cosa possiamo dargli? Il cuscino gonfiabile forse, o il polsino, cosa preferisce? Il cuscino.
8: Dai,
2: va benissimo.
8: Grazie, ciao.
2: Ciao, grazie. E allora, qua facciamo salutare
7: Francesco.
2: Francesco, poi
6: Lucia.
2: Poi abbiamo
9: Gianni.
10: Daniela.
2: Faccio il giro della fila, eh.
10: Alberto.
2: Finiamo domani mattina.
5: Perfetto.
11: Poi Sofia.
2: Alice, la signora
10: Emily.
2: Umberto, sono tutti fantastici. Come si chiama, signora?
11: Noi italiani.
2: Non ha importanza, anche noi.
12: Doge.
2: Il nome. Alman.
11: Setare.
2: Okay.
12: Asef.
2: Fantastico. Penny vi aspetta comunque, sempre. Noi siamo per tutti. Ok, tu come ti chiami?
13: Cimiche.
2: Neta, che bel nome. Ah, lui, certo.
14: Edimisa.
2: Yeah. Perfetto. Abbiamo tutti i nomi. Come vi chiamate? Perché la fine è lunga.
4: Ilaria.
15: Ciao, Laura.
2: Laura.
16: Alejandro.
2: Allora, cosa vi piace qua dell'Acquafana?
15: Tutto quanto.
2: Anche qua che oggi sono i Penny Day si vince.
15: Le file, va bene, anche le file.
2: Vabbè, ma qua c'è tempo, quindi si può fare la fila, giusto?
15: Sì.
2: Perfetto. Tu come ti chiami?
15: Sofia.
17: Talita.
2: Allora, svelatemi un segreto, qual è il vostro gelato preferito? C'è un gelato, un gusto?
17: Mi piacciono tutti, c'è il cremino, la stracciatella.
2: Allora, passa da Penny che c'è anche il cremino. E te?
17: Io tutto.
2: Lei tutto, quindi c'è tutto anche da Penny. Perfetto, benissimo. E allora Tommaso.
5: Giovanni, mi sembra tu sia in compagnia di un bel po' di gente, di tutte le generazioni, anche una cosa bellissima.
2: E infatti, come avete visto, è così, questo è il momento magico. Veramente si è creata una fila spontanea in un secondo.
5: Che bello.
2: C'è questa possibilità appunto di vincere per tutti un pensiero, un carino. Poi, vabbè, io ho pilotato un pochino anche in base ai desideri, però ci
5: certo.
2: sta, no? Insomma, è una giornata così, all'insegna del divertimento. Quindi bello, sono tutti contenti.
5: Giovanni, il ventaglio, mi raccomando, il ventaglio che ci serve, che fa caldo durante l'estate, così portiamo Penny dovunque.
2: In studio il ventaglio.
5: Lo appendiamo in studio, poi nel caso ci servisse lo tiriamo via dalla parete e lo utilizziamo, va bene?
2: Affare fatto, porterò ventagli per tutta la nostra redazione.
5: Perfetto,
2: allora,
5: noi ci risentiamo tra poco.
2: Sì, ci sentiamo tra poco perché ci saranno gli altri eventi di cui abbiamo già parlato, tra cui ovviamente il podcast. Alle 12.30 si inizia e poi noi entreremo in diretta durante il podcast quotidiano che noi seguiamo appunto tutti i giorni.
5: Molto bene.
2: Fra pochissimo.
5: Grazie al nostro caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez. Un piacere, insomma, sentirlo pieno di energia con tante persone lì all'Acqua Fan di Riccione. Lo ricordo per coloro che magari fossero entrati da Penny in questo istante. Oggi è il Penny Day. Tutti coloro che in questo momento sono dentro all'Acqua Fan, tutto brandizzato, tutti coloro che lavorano dentro hanno la maglietta di Penny. Ci sono tante attività e c'è la possibilità anche tra le tante cose di giocare alla nostra ruota della fortuna. Avete sentito, c'è una coda lunghissima per vincere tanti diversi gadget estivi firmati Penny. Tra poco ancora in diretta dall'Acqua Fan di Riccione per il Penny Day col caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez, perché c'è l'intervento ovviamente nel nostro podcast quotidiano con Frankie DJ Blue Rock Station. Nel frattempo però la musica, ci sono Naked Portugal The Man, questo è Glide.
18: Penny Acqua Fan, very fun.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più. I prezzi shock che trovi solo da Penny.
1: Prendere il sole e poi arrivare a casa e farsi una bella doccia, cosa che facciamo spesso d'estate, uno scroscio di acqua che ci rinfresca e poi un buon sapone che ci lascia la pelle profumata. Fare la doccia è un piccolo momento di relax che ci possiamo regalare tutti i giorni, quando fa molto caldo anche più volte al giorno per rinfrescarci. Scegliamo un buon bagnoschiuma con un profumo piacevole che ci metta di buon umore. Troviamo scontato, grazie alle offerte shock di Penny, il bagnoschiuma Felce Azzurra in fragranze assortite. Bergamotto e fiori di cedro dal profumo delicato ed energizzante, ideale per la doccia del mattino e dopo lo sport. Oppure ambra e argan con note orientali per un profumo elegante adatto alla sera, prima di uscire a cena o prima di andare a letto. Il flacone è molto grande, ben 650 ml per portare profumo sotto alle vostre docce estive e sulla vostra pelle per tanti e tanti giorni. Grazie alle offerte shock di Penny, il bagnoschiuma Felce Azzurra in diverse profumazioni costa 1,99 euro.
0: Risparmia con le offerte

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Puntuale come un orologino svizzero, torna lo speciale salva spesa con tante offerte, in questo caso legate alla nostra estate. Allora, quando arriviamo a casa dopo essere stati fuori sotto il sole cocente, non vediamo l'ora di bere qualcosa di fresco, è vero o no? E allora nel frigorifero mettete tè alla pesca e al limone Funny Drink. Trovate anche delle bottiglie da 1,5 litri, così se volete anche dare un party, una festa magari con un po' di amici, avete la possibilità di offrire tè a tutti quanti. Però fossi in voi, prenderei più di una bottiglia, magari anche con qualche ghiaccetto qua e là per rendere la nostra bevanda ancora più fresca. E allora da Penny, tè alla pesca e al limone Funny Drink, bottiglia da 1,5 litri, in sconto 69 centesimi.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai. L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
2: 12:26 minuti in tutti i Penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabileni. Subito in diretta proprio da lì, dall'Acqua Fan, dove c'è il nostro capo redattore Giovanni Martinez. Eccoci.
3: Ciao Tommaso. Ciao Tommaso, aspetta che mi sta arrivando un altro microfono perché è un momento particolare. Ma io sono ricco qua, sono all'Acqua Fan. C'è anche Penny insieme a noi. Siamo in diretta contemporaneamente sulla Blue Rock Station e ovviamente su tutti i Penny d'Italia, quindi facciamo sentire la voce della Blue Rock Station per Penny! Beh, direi che la vita qua si gode alla grande.
2: Non è niente male.
4: È una bella vita. Devo fare un saluto speciale agli amici delle
3: E allora Tommaso, sì. Praticamente questa è un'anteprima.

0: aspetta che mi sposto dalle casse, è un'anteprima della diretta sul tema ovviamente Penny di oggi, quindi adesso vi lascio un attimo e tra poco ci ricolleghiamo in diretta per far sentire qual è il tema Penny della giornata, ok?
1: Molto bene, grazie allora al nostro caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, non male devo dire come anteprima, con tutto l'entusiasmo delle persone che in questo momento sono all'Aquafan, lo ricordo, Aquafan di Riccione, oggi è il Penny Day, tutto brandizzato Penny, se andate oggi all'Aquafan, tante attività, i balletti, le coreografie e soprattutto la possibilità di vincere i nostri fantastici gadget firmati Penny, tra poco ancora da lì col nostro caporedattore Giovanni Martinez.
2: L'estate di Penny all'Aquafan di Riccione.

0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Penny, è il momento di parlare delle offerte shock. Adesso trovate lo yogurt da bere, un alleato perfetto in estate perché unisce idratazione e nutrimento senza appesantire. Essendo fluido, reintegra i liquidi persi e fornisce potassio e calcio che aiutano a contrastare la stanchezza. È facile da trasportare e consumare anche fuori casa, quindi lo possiamo portare con noi facilmente in spiaggia nella borsa frigo come spuntino. Lo yogurt da bere a marchio Sapor di Cascina, in gusti assortiti, è scontato del 20% e viene solo 79 centesimi.
0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: Harry Styles in tutti i pelli d'Italia con American Girls.
1: Acqua fan, Penny Chan.
0: Ben detto, acqua fan, Penny c'è, acqua fan di Riccione. Oggi è il Penny Day, è il 15 di luglio, in diretta dall'acqua fan di Riccione, il nostro caporedattore Giovanni Martinez. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Anche le telecamere.
2: Ecco, qua lascio parlare Frank che parla con due microfoni, qui facciamo prima.
4: Ragazzi, così mi sembra l'intervista quando sto per fare il discorso alla nazione. Signori, vi devo dire una cosa. Sono arrivate anche le telecamere di Riccione Video Produzioni. Facciamo un applauso al video! Perché noi siamo radio podcast, per cui tutti si immaginano. Pensa che una volta ho incontrato una signora
2: che
4: una strada che mi fa: "Oh Frank, ma sei tu questo qua? Io ti immaginavo tipo Yannick Sinner." Dico: "Come Yannick Sinner?" L'immaginazione ti porta dove vuole.
2: Allora... Ma la cosa più bella da immaginare oggi, e lo possiamo lanciare adesso pubblicamente, è che oggi partono ufficialmente i Penny Day all'Aquafan ovviamente, ma anche su tutti i Penny d'Italia. È iniziata l'estate ufficialmente 2026 da Penny e ovviamente anche qui all'Aquafan.
4: Bene, lo ricordiamo per quelli che sono presenti qua, che magari possono fare un giro dalle parti del nostro store di Riccione, dove potranno andare a fare la spesa, ma anche a tutti quelli che ci ascoltano in giro per l'Italia, per il mondo, no?
2: Perché direi proprio di sì. La cosa bella è che noi ogni giorno, ovviamente in questo podcast, lanciamo un tema. Il tema di oggi è il Ferraluglio.
4: Il Ferraluglio.
2: Perché non c'è solo il Ferragosto.
4: Ma no, perché limitare, giusto?
2: Però la cosa bella è capire che cosa si fa per il Ferraluglio. Voi, per esempio, iniziamo con le domande. Qual è il vostro, cosa farete oggi? Oggi ovviamente qui all'Acquafare, ma in generale come festeggiate, come vi dissetate, come vi divertite per il Ferraluglio?
4: Io ho l'impressione che avremo il 99,9% periodico delle risposte, ma non lo sapevo che esistesse. Però magari qualcuno invece...
2: Non è detto,
4: tipo,
2: non è
4: per
2: detto.
4: Per esempio quella coppia.
2: Vediamo, vediamo loro,
4: come
2: dai.
4: Come si chiamano? Sì, sì. Allora, me li presenti?
5: Cosa?
6: Prego, dimmi pure il tuo nome.
5: Alessandro.
4: È la fidanzata di Alessandro, lei, cioè, è ufficialmente
6: Alessandro.
4: La fidanzata, perché sta con una ragazza carina con le treccine e il costume viola, però non so se è una sua amica, la sorella o la fidanzata.
6: No, è la fidanzata.
4: Aspetta, diciamolo al microfono, ragazzi, se no sentite voi, ma non sente tutta la gente collegata, c'è migliaia di persone che stanno ascoltando.
7: Martina.
4: Martina, da quanto tempo state assieme? Vai, vieni qua su con me, così ci parliamo. Io do il microfono a te, lei a lei, riusciamo ad avere una comunicazione.
7: Okay.
4: Che la fate un applauso, perché ragazzi sono timidi. Ragazzi, un conto è parlare con degli amici, un conto è parlare sapendo che ti ascoltano 5.000 persone dentro l'Aquafan, 5.000 persone che si scaricano il podcast, 5.000 persone che sono nei Penny Store in giro per l'Italia. Voi vi siete messi insieme quando?
5: A novembre, il giorno esatto non...
4: Te lo dico io, era il 15 di novembre, quindi oggi il Ferraluglio cadono esattamente
2: il ferra novembre.
4: Sono otto mesi, quindi è il mesiversario.
7: Bene.
2: ma che bravi.
6: Quindi, scusami, Soccia, perché di dove sei?
2: Oppa,
4: Bolognese.
2: Allora,
4: hai capito com'è la storia, Gio? Vieni qua giù.
2: Allora, mi siedo anch'io qua. Sì. Ah, metto a bagno ovviamente i piedini, perché qua all'Acqua Fan la cosa più bella sarà al fresco. Quindi Ferra Novembre, loro Ferra Novembre.
4: Loro fanno Ferra Novembre.
2: Mica male.
4: Mica male, però oggi è importante perché loro festeggiano. Non sarà un giorno così riconosciuto, festivo, proprio a livello nazionale come il Ferragosto, ma per loro è ancora più importante. Tant'è vero che lui ha promesso che oggi la porterà a mangiare, non so dove, anche spenderà un po' di...
2: Dove la porti?
5: La porto...
2: Oddio.
5: Un aiuto da casa.
4: Guarda, per quanto mi riguarda, per come sono fatto io, puoi andare dal McDonald's al negozio che fa le piadine, ve la mangiate fuori sul passeggio di Riccione, che per me è sempre accetto. Però, ben accetto, però ci sono anche delle persone che dicono: "No, porti a mangiare un bel ristorante di pesce, no?"
5: La porto al Calupe a Cervia.
4: Fate un applauso, perché anche la soluzione...
2: Io c'ho la soluzione più facile, la porti al Penny, compri da mangiare, cucini a casa, no? Mica male, no? Anche quella è una soluzione.
4: Anche, potrebbe essere anche un'idea, fare una bella spesa, poi una cenetta, perché sai che dopo c'è subito un momento, insomma, vostro, tutto vostro.
5: Vabbè, giusto, così faccio anche, ho fatto anche il cuoco, vado al Penny, prendo due cosine, poi le cucino insieme a lei.
4: Bella, mi piace sta cosa, ragazzo in gamba. Allora, io sono contento di aver conosciuto questi due ragazzi, ma devo dare spazio alla musica, perché non abbiamo poi voi tantissimo tempo. Per quanto riguarda la puntata, dobbiamo raccontare tante cose, ma il tempo corre. Per cui, Pando, cosa proponiamo ai ragazzi? Li vuoi fare ballare, cantare? Li vuoi fare nuotare?
3: Bello, no? Il cartello in questo momento, ma tutti in piedi perché si balla.
2: E adesso si balla. Allora, Tommaso, si inizia a ballare.
8: Si inizia
2: io
8: a ballare.
2: Ricordo gli appuntamenti del Penny Day. Fantastico oggi, come avete sentito, l'atmosfera è sempre quella Blue Rock Station.
8: Certo.
2: C'è chi porta a cena al Penny, c'è chi li porta, si porta la fidanzata dall'altra parte.
8: Cucinare a casa
2: questa atmosfera.
8: Cucinare a casa con i prodotti Penny, direi che è la scelta perfetta, ideale, no?
2: Direi proprio di sì, quindi correte al Penny, scegliete la vostra cenetta ideale per il Ferraluglio, il tema di oggi, mentre la Blue Rock Station balla. Allora ci lasciamo andare anche noi ai balli e ai divertimenti. Vi salutiamo in questo momento, questo è il nostro podcast quotidiano. Vi ricordo che il pomeriggio sarà ricco di eventi, perché alle 14.30 iniziano i primi saluti, ovviamente dalla piscina con la onda alta, e poi ci sarà il balletto alle 3.30, appunto, con coreografia Penny, quindi ovviamente un momento tutto nostro, tutto magico. Insomma, l'estate è iniziata da Penny, ma l'estate è iniziata qui all'Aquafan. L'estate inizia sotto l'insegna del colore rosso, il rosso Penny con il puntino giallo, che porta fortuna, porta bene, lo sapevi Tommaso?
8: Non lo sapevo che il rosso, insomma, il rosso è il mio colore preferito, però che il puntino giallo portasse bene, questa mi mancava. Senti Giovanni, come ti stiamo lasciando? Dici come ti stiamo lasciando.
2: Beh, l'atmosfera è che stiamo lasciando noi dei gadget Penny, sì, al mondo Penny, e come dire, c'è tutta la gente qua carina, belli, nella piscinetta della Blue Rock Station, e ballano, ovviamente sono contenti di essere qui, ma soprattutto appunto anche di essere parte di questa giornata dedicata al mondo Penny, di cui noi facciamo fieramente parte.
8: Molto molto bene, grazie allora al nostro capo redattore di Penny FM Giovanni Martinez, che ritroveremo ovviamente nel pomeriggio con la nostra Dania Locatelli. Grande divertimento, ricordo anche l'appuntamento quotidiano col podcast Blue Rock Station Frankie DJ. Noi entriamo sempre come Penny FM, perché poi proponiamo sempre il tema del giorno. Oggi Ferraluglio, di cui devo ammettere anch'io non sapevo l'esistenza. Molto bene, Aquafan di Riccione, oggi Penny Day.
1: L'estate di Penny all'Aquafan di Riccione. Penny Aquafan, very fun.
9: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, buona estate a tutti. Quando facciamo la spesa, qui da noi ci piace fare anche un giro per l'Italia, andare a conoscere le tradizioni culinarie di ogni singola regione. Facciamo allora tappa in questo momento in Liguria. Abbiamo chiesto a turisti e abitanti il piatto ligure che mangiano spesso. Vai.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Le trofie e il pesto mi piacciono molto.
4: Il buono della cucina ligure è la focaccia.
5: La cucina la sardenaria. Sardenaria è una pizza con origano e pomodoro senza mozzarella e qualche oliva che piace molto anche ai bambini.
6: Forse il coniglio con le olive taggiasche.
5: Il pesto, lì non c'è ombra di dubbio, il pesto.
1: Non c'è ombra di dubbio, il pesto che ovviamente abbiniamo ad un buon piatto di trofie. Trucchi per realizzare un buon pesto: intanto non lavare il basilico all'ultimo momento. Laviamolo delicatamente e poi asciughiamolo molto bene, altrimenti l'acqua in eccesso diluisce il pesto. E poi tostiamo leggermente i pinoli, 1-2 minuti in padella, nel caso desiderassimo un sapore più intenso. Da Penny, trofie da fare col nostro pesto. E trofie, le specialità cuor di terra, grano 100% italiano, confezione da mezzo chilo in sconto 79 centesimi.
0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale Maxi Formati vi aspetta la rete di patate. Mangiarle favorisce la contrazione muscolare e la corretta trasmissione degli impulsi nervosi, questo grazie all'abbondante presenza di potassio. Le patate a pasta gialla nella rete da 4 kg vengono solo 2,99 euro. E poi, prima di andare al mare, pranziamo con una fresca insalata. È un'ottima abitudine perché protegge la pelle dal sole tramite gli antiossidanti e fornisce anche energia senza appesantire la digestione. L'insalata Natura è nel maxi formato e viene solo 99 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Viva i surgelati, sempre pronti per ogni occasione. Un esempio, arrivate a casa dopo una giornata impegnativa, dedicatevi al relax, doccia rigenerante, poi premiatevi con una cena come se foste nel miglior ristorante. Una cena già pronta, linguine allo scoglio, gli allegri sapori, uno dei marchi di Penny. Se amate le bollicine, stappate un vino bianco, abbinate al piatto di linguine allo scoglio una bottiglia di Brut o un vino bianco frizzante del Trentino. Vino come sempre freddo per esaltarne la freschezza e mantenere il perlage fine. Dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, linguine allo scoglio. Le trovate nel reparto surgelati e sono in sconto del 17% a 2,89 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: di Solo da Penny.
1: È il momento di preparare i cicchetti veneziani. Il termine cicchetto deriva dal latino ciccus, che significa piccola quantità. Identifica un piccolo assaggio da consumare rapidamente. Sarebbe il precursore del finger food ed è nato nel XV secolo nei mercatini veneziani di Rialto per accompagnare un bicchiere di vino in modo conviviale. Prepariamo i nostri cicchetti con formaggio spalmabile, erba cipollina e speck light Welles con più proteine. La confezione scontata del 20% viene solo 1,75 euro. Altro cicchetto che possiamo preparare con cipolline e alici che reintegrano le energie in estate. I filetti di alici marinate con prezzemolo gran mare scontate del 23% vengono solo 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Prodotti del mese di Penny, andiamo nella cantina dei vini e rinfreschiamoci con un calice di rosato frizzante IGT Veneto. Vediamo un po' quali sono le peculiarità, le caratteristiche di questo vino. Partiamo dal colore: rosa tenue, brillante, luminoso, invitante anche. E poi il profumo, delicato e fragrante, con note di fragola, lampone, piccoli frutti rossi e sentori floreali. E poi il gusto, che è fresco, armonico, poco tannico, con una piacevole acidità che dà vivacità al sorso. E allora, in questo caso, da Penny approfittiamo delle offerte, perché il vino del mese è il rosato frizzante IGT Veneto, bottiglia in sconto 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi scegliamo la pasta Welles e se vogliamo regalare al corpo ancora più benessere optiamo per le penne ai ceci, importanti per prevenire la ritenzione idrica. Le penne ai ceci Welles vengono solo 1,49 euro. Se vogliamo un abbinamento salutare, allora prepariamo un sugo ai peperoni. Abbinare i peperoni e ceci è un'ottima scelta perché unisce i legumi a una fonte ricca di vitamina C, creando una sinergia perfetta per l'assorbimento del ferro. I peperoni rossi e gialli vengono solo 1,99 euro al chilo.
0: Penny ti porta l'estate.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Maxi formati, maxi convenienza.
1: Oh yes, è arrivata l'estate, allora maxi formati da Penny. Ce lo prendiamo un caffè insieme? Ma certo che sì. Da Penny cosa trovate? Il caffè Borbone con le sue belle capsule lì che vi aspettano. Allora, siamo venuti da voi, clienti di Penny, a chiedervi come bevete il caffè, a cosa lo abbinate, come lo preparate. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io lo prendo come al bar, quindi strettissimo, con pochissima acqua nella caffettiera.
4: Sono brava a fare il liquore di caffè.
5: Preparo la cremina con il mixer nella tazzina, un po' di zucchero, le prime gocce di caffè.
6: Io il caffè lo uso sul gelato alla panna.
7: Metto un cucchiaino di cacao con zucchero di canna e dovete provare.
1: L'arte di fare il caffè, soprattutto quando si tratta della moca, e poi tutti questi abbinamenti buonissimi. Il liquore di caffè non l'avevo mai sentito, vorrei anche provarlo. Allora, ho cercato un po' di abbinamenti estivi interessanti per quanto riguarda il caffè. Beh, d'estate caffè e cioccolato fondente, un classico che funziona soprattutto se il caffè è freddo shakerato. E poi caffè e ananas fresco o grigliato ci dà un bel contrasto dolce acidulo. Provatelo, mi farete sapere. Con i maxi formati capsule caffè Borbone, la confezione da 80 capsule più 10 in omaggio, totale 90 capsule, in offerta 16,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanta convenienza troviamo tutti i giorni da Penny. Anche oggi ci sono offerte in tutti i reparti e vi porto per un attimo nel banco frutta e verdura. Troviamo delle belle anguriette pratiche da trasportare perché piccoline e poco pesanti. L'anguria ha una funzione reidratante e diuretica sul nostro organismo, va mangiata lontana dai pasti, come tutta la frutta, affinché sia digeribile. La mini anguria coltivata in Italia costa 79 centesimi al chilo. Per una merenda ancora più rinfrescante prepariamoci una coppa di gelato. Se preferite i gusti crema, vi consiglio la vaschetta di gelato vaniglia, cacao e nocciola del marchio proprio di Penny, Le Gelizie. Due palline in un bicchiere da arricchire a piacere, ad esempio con delle nocciole tritate o dei pezzetti di cioccolato e uno spruzzo di panna montata. La vaschetta di gelato Le Gelizie da un chilo con i gusti vaniglia, cacao e nocciola adesso costa la metà, sconto del 50%, la pagate 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Penny Fan, un programma di notizie curiose e divertenti, incredibili ma vere, realizzato da... ma è sempre lo stesso.
1: Quando un giorno mi chiederanno qual è la cosa più difficile che hai fatto nella tua vita, risponderò sicuramente questo programma.
2: Splendido, splendente.
1: Cioè, capite perché? Vabbè, anche oggi nuova puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini.
2: A scherzo!
1: Sì, grazie. Andiamo a vedere quali sono le notizie più curiose della settimana, dai. Da today.it, Sudafrica le chiede di sposarlo al fast food, ma finisce male. La donna se ne va lasciando il fidanzato a ritirare le ordinazioni. Vabbè, si sarà consolato con un doppio cheeseburger, dai! Sempre da today.it, Caserta si stufa dell'attesa al bar e spara in aria, poi tenta di fuggire in bici. 44enne denunciato per minaccia aggravata.
2: Caro Vincenzo, ti devo dire che questa mi è proprio piaciuta.
1: Mi fa piacere, ma non mi chiamo Vincenzo, vedo che il problema dei nomi resta.
2: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
1: Ma che programma è questo? Vabbè, andiamo avanti. Da Sky TG24, imbarazzo tra i clienti di una farmacia di Sesto San Giovanni che involontariamente trasmette un film a luci rosse sul display dell'insegna. I titolari ce ne siamo accorti subito, ma del display se ne occupa un'altra società. Ancora una volta da Today.it, negli Stati Uniti, siamo nell'Illinois. Una coppia trova nel bagno di casa patatine di 60 anni fa. Per un attimo abbiamo pensato al peggio.
2: Se la mente non mi inganna, caro Filippo.
1: Certo, che comunque mi chiamo Tommaso, dica.
2: Dovremmo essere arrivati alla 14ª puntata, sa di miracolo.
1: Sì, è vero, sa di miracolo, e quindi?
2: E non credi sia l'ora, come dire...
1: Di farmi da parte? Ma assolutamente no, non ci penso neanche.
2: Niente, vabbè.
1: Mi spiace, caro mio, mi spiace. E anche per oggi termina qui a fatica un'altra puntata del Penny Fan. Da Tommaso Stabilini è tutto, ci risentiamo la prossima settimana.
2: Non vedo l'ora. Che noia.
1: Prego, non ho capito.
2: No, niente. Alla settimana prossima. Ciao.
0: Penny Fan, tutto.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Invece di crescere da Penny i prezzi diminuiscono. Ci sono dei prodotti che adesso costano meno rispetto a luglio dell'anno scorso. Il riconoscimento miglior prezzo dell'anno va alla confezione maxi formato di mozzarella sapor di cascina. Contiene 4 buste singole e in ciascuna ci sono 2 mozzarelle, dunque in tutto 8 mozzarelle per un totale di 1 chilo. Il prezzo è il più basso tra luglio 2025 e luglio 2026. Questa grande confezione di mozzarella sapor di cascina costa adesso soli 4,99 euro. Tagliamo la mozzarella a fettine e condiamola con un filo d'olio per un pranzo proteico e veloce da preparare. Abbiniamo della verdura, ad esempio delle carote grattugiate condite con olio, sale e aceto. Grazie alle offerte maxi formato troviamo adesso da Penny anche l'olio extravergine di oliva De Santis, un olio classico dal gusto né troppo forte né troppo leggero. È ottenuto da olive spremute senza processi chimici. La confezione da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis costa 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: l'estate con Penny.
1: Vivere l'estate con Penny significa rinfrescarsi dentro la filiale, ovviamente, soprattutto nel reparto surgelati o freschi, ma approfittare anche dello speciale Freschezza Relax, grazie al quale trovate tanti articoli per rendere la vostra doccia barra vasca da bagno ancora più performante. Parlo ad esempio dei doccini e tubi assortiti. Allora, siamo venuti da voi a chiedervi cosa fate mentre vi fate la doccia. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io quando sono sotto la doccia ho quell'aspirazione di cantare.
4: Quando io sono sotto la doccia, per rilassarmi del tutto, canto la canzone Azzurro. Azzurro, il pomeriggio è sempre azzurro e vengo perché...
5: Si canticchia per rispecchiare l'animo della giornata.
1: Assolutamente sì, si canticchia, lo facciamo un po' tutti, soprattutto quando è estate e soprattutto quando c'è questo clima bellissimo e c'è fuori il sole. E allora torniamo alla nostra doccia, perché l'invenzione della prima doccia moderna, dovete sapere che viene attribuita a William Fitham, costruttore di stufe inglese, che nel 1767 brevettò una doccia con pompa. L'acqua veniva raccolta in una vasca alla base e riportata in alto per essere riutilizzata, ed era un sistema ingegnoso per l'epoca. Allora, da Penny, con lo speciale Freschezza Relax, doccini e tubi assortiti, due modelli ciascuno con 5 getti, in offerta a 4,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo per la merenda della frutta estiva che ci rinfresca. Sto pensando ad una bella macedonia ricca di frutta di stagione. Tagliamo una pesca bella matura a fettine, aggiungiamo cubetti di melone, qualche chicco d'uva e, se volete dare un tocco esotico alla vostra insalata di frutta, mettete anche una fetta di ananas tagliata a pezzetti. Adesso da Penny trovate in offerta l'ananas fresco e intero al prezzo di 99 centesimi al chilo. Rimaniamo nel reparto frutta e verdura, ma pensiamo all'aperitivo prima di cena. Qualche oliva e dei grissini ci stanno sempre bene. Adesso trovate in offerta le olive verdi siciliane coltivate in Italia. La confezione da 700 grammi costa 3,49 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Viviamo questa estate con la compagnia giusta, con quelle persone che sanno farci ridere, svagare, assaporare il bello della vita. Godiamoci tutto questo sorseggiando una fresca birra e allora sentiamo quali stuzzichini ci devono essere per accompagnarla.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: E di solito pizza e peperoni e via.
5: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
1: Tanti stuzzichini variegati, se state pensando a quale birra scegliere, la birra del mese di Penny è la Tendenz Super, perfetta con formaggi stagionati, carne alla griglia, street food e anche piatti tradizionali scozzesi. La birra Tendenz Super la trovate ad un prezzo basso e fisso, ogni pezzo viene solo 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo dei soldi nel salvadanaio grazie alle offerte Salva Spesa di Penny, una promozione che ci propone i prodotti di più largo consumo e di prima necessità a prezzi molto bassi, come i biscotti per la colazione da inzuppare nel latte per quel momento al mattino in cui organizziamo mentalmente la giornata. Sono scontati i biscotti classici secchi, biscotti Petit La Buona Pasticceria. La confezione da mezzo chilo costa 1,19 euro. Poi d'estate si beve molto per reintegrare l'acqua che perdiamo sudando. È buona regola bere l'acqua naturale. Nei momenti in cui volete una bevanda un po' saporita, potreste scegliere il tè freddo. Da Penny trovate quello Funny Drink alla pesca e al limone. La bottiglia da 1,5 litri costa 69 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Marta Amato con voi per assaporare insieme la ricotta del nostro marchio Sapor di Cascina. Non c'è niente di meglio dei consigli degli esperti. Ecco perché il direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto al gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, di parlarci di questo latticino.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Un altro formaggio importante in Sicilia è la ricotta, no? Ma in generale in tutta Italia. Come possiamo mangiare e gustare al meglio la ricotta?
4: Anche qui ti racconto un piccolo aneddoto. La ricotta, proprio dal nome, la ricotta è l'ultima lavorazione del latte. L'ultima lavorazione del latte dove fiorisce, il termine è esatto, viene aggiunto ancora del caglio al pentolone dove una volta si facevano i canestrati o i pecorini siciliani e fioriva la ricotta. La ricotta io la consiglio. Noi in Sicilia la mangiamo con la pasta, un buon piatto di pasta con la ricotta e un po' di pepe nero e sapete cosa mangiate.
1: Grazie a Carlo Sciacca per gli aneddoti e gli abbinamenti con la ricotta. Scegliamola per il suo nutrimento muscolare e supporto osseo. Quella che trovate da Penny è a marchio Sapor di Cascina e viene solo 65 centesimi.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate è un grande classico preparare qualcosa all'aperto, così come cucinare del cibo da consumare al mare, in montagna, comunque a diretto contatto con la natura. Da Penny c'è uno speciale cucina e casa, anche Professional Grill Termo Z, con una pratica piastra superiore basculante per poter autoregolare l'altezza. Vostro a 29,99 euro. Il nostro speciale cucina e casa ci permette di trovare anche due borse termiche, di dimensioni diverse a seconda della quantità di cibo che desideriamo portare con noi. E a questo punto siamo veramente a posto, perché con queste borse termiche manteniamo cibo e bevande alla giusta temperatura ovunque, anche sotto l'ombrellone. Sono in offerta a 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: cura di Penny. Tutta salute.
1: È arrivato il caldo, ma non preoccupatevi, con i giusti alimenti riusciremo a goderci l'estate senza paura. Tutta la frutta e verdura ci è donata da madre natura per difenderci dalle alte temperature, ad esempio le zucchine. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Zucchine con bulgur e quinoa sono un piatto fresco e rigenerante per l'estate, soprattutto se lo lasciamo riposare in frigo. Le zucchine combattono il caldo perché sono composte per oltre il 94% d'acqua, reintegrano i liquidi persi e contrastano la spossatezza estiva. Da Penny le zucchine vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
6: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Per un'estate all'insegna della convenienza da Penny trovate anche i maxi formati, insalata mista e ricca di naturè, che possiamo arricchire con dadini di formaggio, olive, del tonno e volendo qualche acciuga. Sono ricche di calcio e vitamina D, importanti per il rafforzamento osseo. Da Natura è maxi formato di insalata ricca e mista, in sconto 99 centesimi. E facciamo la scorta anche di patate a pasta gialla, un tocca sana per la salute. Grazie al potassio aiutano ad esempio il corpo a regolare i liquidi e la pressione arteriosa. Un contorno estivo rinfrescante con le patate a pasta gialla, un'insalata di patate con fagiolini e pesto leggero. Da Penny, maxi formato di patate a pasta gialla, la rete da 4 kg è in offerta a 75 centesimi al chilo.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Dania Locatelli. Dania Locatelli.
2: Buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto nei Penny di tutta Italia. State ascoltando Penny FM, Dania Locatelli in diretta con voi fino alle 6. Anticipiamo la diretta perché oggi è una giornata particolare, è il Penny Day all'Acqua Fan di Riccione. Tutto il personale del parco acquatico indossa oggi la maglietta Penny e ci saranno diverse attività in cui siamo coinvolti. Lì sul posto per farci vivere l'atmosfera di questa giornata Penny all'Acqua Fan, Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, con cui ci collegheremo per tutto il pomeriggio a partire dalle 3:15 e fino alle 6 quando l'Acqua Fan chiude. In queste tre ore vivremo insieme dunque il clou dei festeggiamenti Penny all'Acqua Fan. Intanto iniziamo questo pomeriggio insieme con una canzone e a seguire vediamo quali prodotti trovate in offerta. Vi auguro buona spesa e buon ascolto.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Potete immaginarvi un mondo senza gelato? Io proprio no, mangio molto volentieri una coppa di gelato anche in sostituzione di un pasto per rinfrescarmi d'estate. Adesso c'è uno sconto straordinario, la vaschetta di gelato Leggerizia a gusto vaniglia, cacao e nocciola costa la metà, sconto del 50%. Confezione da un chilo al prezzo di 1,99€. Penso che molte persone non saprebbero immaginarsi nemmeno un'estate senza anguria. Adesso da Penny trovate quelle piccoline che si possono trasportare facilmente e che può comprare anche una persona che vive da sola oppure una famiglia che ne vuole mangiare poca. La mini anguria coltivata in Italia adesso qui da Penny costa 79 centesimi al chilo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

salute, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
1: Penny è partner ufficiale del parco acquatico più famoso d'Europa. L'Acqua Fan di Riccione per tutto il mese di luglio e di agosto si tinge di rosso, il colore di Penny, con tante attività per tutti quanti, quindi dai bambini agli adulti. Oggi è il Penny Day all'Acqua Fan e lo viviamo in diretta su Radio Penny FM con Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, che si trova oggi lì per noi. Ciao Giovanni!
2: Ciao Dania, che piacere sentirti, non puoi immaginare che cosa vedono i miei occhi in questo momento, bellissimo, adesso cercherò di descriverlo per te ovviamente, ma anche per tutti i nostri clienti d'Italia che da stamattina ci seguono in questa bella diretta che ci vede coinvolti in prima persona, soprattutto oggi, proprio qui all'Acqua Fan.
1: Bellissimo, guarda, non vedo l'ora di sapere tutto, dai, dici tutto.
2: Vado subito, allora mi trovo nella piscina grande che si tinge di un azzurro intenso, bellissimo, dove tra l'altro poco fa alle 2:30 ho avuto il privilegio per Penny ovviamente, ma in generale qua per l'Acqua Fan, di suonare la campana dell'onda alta, che è uno dei momenti più attesi, diciamo, della giornata, proprio qui nella piscina grande. E poi la cosa bellissima è che proprio qui, tra pochi minuti, insieme a poi ovviamente ci collegheremo, ci sarà proprio un balletto Penny dedicato proprio alla giornata e quindi ovviamente con i nostri colori che, come dire, primeggeranno ancora di più proprio in questa bellissima piscina, questa bellissima atmosfera in cui si vive veramente, si gode il relax, vedi gente bella, rilassata, che si gode la piscina, c'è chi fa il bagnetto, c'è come i giovani ovviamente che sono impazziti per gli scivoli fantastici. E poi la cosa bellissima, Dania, è che ci sono dei nostri colleghi che hanno vinto un sorteggio e che hanno ricevuto dei biglietti omaggio appunto legati a questa giornata dei Penny Day. Ho avuto la fortuna di incontrarne uno, tra cui ovviamente il direttore del Penny di Rimini, che oggi si trova qui, e quindi direi di fare sentire cosa significa non solo per lui ma proprio per Penny il senso di queste giornate. Quindi sentiamo insieme l'intervista e ci ricolleghiamo tra pochissimo proprio per il balletto Penny.
1: Va bene Giovanni, allora sentiamo appunto l'intervista a questo collega Penny che ha vinto questo biglietto per l'Acqua Fan in questa giornata speciale, il Penny Day all'Acqua Fan.
2: Siamo all'Acqua Fan ovviamente con anche i nostri colleghi che hanno avuto la fortuna di essere sorteggiati ovviamente, quindi essere qui oggi con i biglietti omaggio di Penny, insomma, qui alla Cofane. Sono con Massimiliano, dici un po' cosa fai, chi sei?
3: Certo, buongiorno a tutti, sono Massimiliano Curti, direttore del punto vendita di Rimini. Siamo qui all'Acqua Fan contenti di stare insieme ai colleghi in questa splendida giornata e in questa splendida location che è l'Acqua Fan di Riccione.
2: Te l'aspettavi questo omaggio, questa possibilità di venire qui all'Acqua Fan?
3: È stata una gradita sorpresa, perché anche negli altri anni Penny ha lavorato insieme all'Acqua Fan sia per un Penny Days sia per altre occasioni similari, sì, però è stata comunque una gradita sorpresa.
2: Cosa ti aspetti da questa giornata? Cosa vuoi fare? Quali sono le tue cose preferite?
3: Tanto relax, divertimento e approfittare degli scivoli che sono divertenti.
2: È bellissimo, poi tra l'altro alle 3:30 abbiamo anche il balletto, quindi poi ci rincontriamo.
3: Quella sarà un'altra occasione molto divertente e simpatica di stare insieme e di festeggiare.
2: Vuoi fare un saluto ai tuoi colleghi all'ascolto, insomma, anche ringraziandoli, perché evidentemente se sei qui loro stanno prendendo
3: altri
2: il tuo
3: lavorano po'. Certo, sì, grazie ai colleghi che si sono prodigati per permetterci di venire qui, li saluto affettuosamente, anche a tutti gli altri colleghi anche di Riccione con cui lavoriamo a stretto contatto e di tutti gli altri che sia conosco che ancora non ho avuto l'occasione di conoscere. Va buon
2: bene.
3: Lavoro a tutti.
2: E un ringraziamento a Penny in generale.
3: Certo, ma Penny c'è sempre vicina in più di un'occasione, in tanti modi diversi, come rimborso carburante MS precedente, come tante altre attività, bene o male sfruttiamo tutti. Grazie di cuore.
1: E grazie a Giovanni Martinez con cui ci colleghiamo di nuovo tra poco. Oggi è dunque il Penny Day all'Acqua Fan di Riccione e fino alle 18 ci colleghiamo in diretta per vivere l'atmosfera di questa giornata di festa in tutta Italia mentre facciamo la nostra spesa.
0: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione.
1: Fa un gran caldo in tutta Italia, andiamo a prendere una boccata di freschezza all'Acquafan di Riccione, il parco acquatico più famoso al mondo, oggi almeno in Europa. Oggi qui c'è il Penny Day, tutto dedicato a Penny. Ci racconta tutto Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, che si trova lì per noi. Giovanni, ciao!
2: Ciao, ciao, come sentite dalla musica è iniziata finalmente l'Acqua Dance Penny. È bellissimo perché sono alle spalle del corpo di ballo che si affaccia sulla piscina grande e la cosa bellissima è che tutti incominciano a emulare i passi di danza ovviamente del nostro corpo di ballo. Fantastico, perché è proprio un po' lo spirito, no? Quello di coinvolgere le persone, essecini, ai clienti ovviamente, ma in questo caso a tutta la gente che vive l'estate qui insieme a noi. L'abbiamo detto anche nel promo, lo sentiamo ovviamente anche nei nostri jingle, e l'Acqua Fan è l'estate anche di Penny, quindi il nostro modo di essere vicini. Le ragazze si stanno lanciando in un ballo, non dico spericolato, ma sono qua con Silvia. Ciao Silvia, vieni qua con me. Silvia è la nostra amica che ci sostiene in tutti i nostri podcast. Siamo in diretta su Penny FM, tutti i Penny d'Italia. Cosa vuoi dire di questo ballo, tu che sei bravissima?
3: Ciao ragazzi, allora, questo ballo finalmente dopo 20 volte che lo vedo l'ho imparato oggi.
2: Ah, brava.
3: Quindi lo ballerò insieme ai ragazzi dell'Acqua Dance.
2: Allora ti lascio, vai a ballare così faccio io il commentatore ufficiale. Allora.
3: Ah, attenzione, va benissimo. Speriamo che sei buono, insomma, perché se no...
2: No, sei bravissima. Poi ti faremo anche cantare. Sì, sì. Svegliamo questa cosa, sei bravissima a cantare. Più tardi abbiamo un'intervista in programma con te, quindi vai a ballare e ci vediamo tra poco. E allora Dani, questo è un po' lo
1: che
2: spirito,
1: bella
2: l'atmosfera.
1: Atmosfera, bellissimo, si sente la musica, sembra proprio di essere lì. E,
2: sì.
1: Insomma, le persone ballano, quindi anche gli ospiti si uniscono poi a questo balletto, giusto?
2: Esattamente, adesso c'è la Silvia che abbiamo sentito prima, che sentite in sottofondo, sta anche lei cantando, poi ci sono anche qua i colleghi dei Penny di Rimini che stanno qua facendo le foto ovviamente di questo momento magico. È bello sapere che appunto, come dicevo prima, siamo proprio nel cuore di quella che è l'estate di Riccione. La cosa bellissima è che adesso ci sono solo 29 gradi, si sta veramente molto bene e quindi tutto diventa ancora più importante, ancora più bello, perché appunto si vive anche in maniera un po' più fresca, che non guasta mai.
1: Più piacevole, certo, certo.
2: Sì. Tra poco adesso ci collegheremo anche con Frankie, DJ, in modo che sentiamo adesso il suo commento, sentiremo il suo commento tecnico sul balletto e sulla musica che sta mettendo lui in questo momento.
1: Benissimo, allora ci ricolleghiamo tra poco.
2: Esatto,
1: giusto?
2: Così c'è Frankie e facciamo il commento conclusivo del balletto, va bene?
1: A tra poco, benissimo.
2: A fra poco.
1: E quindi ci colleghiamo di nuovo tra pochissimo con Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, per vivere il Penny Day all'Acquafan di Riccione.
0: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione.

0: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
1: Eccoci, ci ricolleghiamo ancora con l'Acqua Fan di Riccione, dove c'è lì per noi Giovanni Martini, caporedattore di Radio Penny FM, per vivere questa straordinaria giornata Penny all'Acqua Fan. Ciao Giovanni.
2: Ciao, ciao Daria. Siamo nel mezzo della canzone più ballata dell'estate, sono qua insieme a Frankie. Allora Frankie, come va? Come va questo corpo di ballo? Diamo un giudizio.
3: Cioè, io praticamente sto facendo i limoni con lui, perché siamo attaccati, ma abbiamo bisogno di un microfono che parli fuori, un microfono che parli
2: in tutti i Penny d'Italia.
3: Quindi siamo attaccati in un bacio virtuale. No, molto bene. Come vedi, ballano bene i ragazzi, ma vediamo chi saranno i premiati.
2: Perché
3: tutti.
2: Adesso c'è il momento della premiazione. Praticamente il corpo di ballo sta facendo dei passi di danza. Chi interpreterà meglio, giusto? Chi interpreta meglio riceverà un premio da parte di Penny.
3: Voglio ricordare che l'unico giudice, lo dico perché so che qualcuno cerca a volte di corromperci, è Joe. Per cui se volete, non chiedete a me, perché io non sono incorruttibile, non ho voto.
2: Ma adesso ti darò la maglia Penny, così tu anche tu
3: dopo,
2: sei ufficialmente assoldato anche da noi.
3: Allora con me fate prestissimo, io sono la persona più proprio mi puoi corrompi in un secondo. Mi fai un sorriso, hai vinto.
2: È fatta. E allora Dania, praticamente funziona così. Adesso
1: sì.
2: Si faranno ancora un paio di passi di danza e tra un po' ci saranno appunto dei premiati in base a come hanno ballato. Devo dire che Penny è molto generosa in questo senso, quindi mi sa che molti, se non tutti, saranno premiati con i nostri bellissimi gadget, che sono anche molto utili, perché ci sono dei ventagli, ci sono dei cuscini, c'è un portatelefonino appunto, che in modo che così non si possa bagnare, e così via, tante la shopping ovviamente, e poi il nostro zainetto appunto Penny. Quindi insomma un momento importante. Vediamo, ultimi balli, ci sono già dei vincitori. Frankie,
1: abbiamo già dei vincitori.
2: Frankie, ma ci sono già qualcuno che secondo te merita di vincere?
3: Sì, qualcuno ha già vinto per me, cioè deve solo riceverlo.
2: Ah, ok, allora avevo ragione prima a dire che Penny è molto generosa in questo caso.
3: Molto generosa.
2: Adesso provo a avvicinare uno dei ballerini.
3: Sì,
2: dei giovani ballerini, però. Vediamo, mi butto in piscina, Dania, per fare un saluto. Allora, Quale regalo vorresti ricevere da Penny oggi?
4: Non lo so, una maglia.
2: Ah, okay.
4: C'è una maglia.
2: Ah, perfetto, adesso vediamo se c'è anche la maglia, però ci sono anche altre cose. Arriviamo, eh. E allora, il momento si sta avvicinando, alzano tutti la mano per chi vuole ricevere il pensiero, il regalo.
5: Con sorriso, fate vedere che ha sorriso, tutti hanno sorriso, bisogna essere belli, noi siamo tutti bellissimi.
3: Ok, e si vince questa che è la bag di Penny, giusto?
2: Giusto.
3: Bag di Penny che potete usare per mettere le vostre cose. Io direi...
2: Ma nella bag ci sono un sacco di cose però, non è che
3: cosa c'è?
2: Sono...
3: Cioè,
2: secondo me... Vediamo, si possono mettere un sacco di
3: ma
2: cose.
3: Ma che cos'è? La voglio anch'io.
2: Guarda la foto, è fatta. Tutto
3: bellissimo.
2: Pronto.
3: C'è il cuscinetto. Che cosa ci sta lì dentro? Al polsino.
2: C'è anche il ventaglio, c'è il ventaglio, c'è tutto.
3: Figo, bellissimo.
5: Allora, vince questa ragazza, vai e ritira.
2: Ed ecco che procedono alla premiazione. Tutti arrivano. Bello vedere i giovani sorridenti. Anche con piccole cose ci si riesce a divertire. Questo è un po' lo spirito dell'Acqua Fan, è anche il nostro, questo lo possiamo dire. Adesso facciamo così, Dania, potremmo fare una piccola pausa, poi mi avvicino a qualcuno dei vincitori per raccontarmi un po' la loro esperienza qui all'Acqua Fan, va bene?
1: Va bene, proprio bellissima questa atmosfera, proprio sembra di essere lì a bordo piscina all'Acqua Fan, quindi tra le piscine e anche ballando questo balletto.
2: Io ho la fortuna veramente di esserlo, perché ho i piedi a mollo, faccio la diretta con i piedi a mollo, è un privilegio, giuro. C'è Frankie che vuole fare ancora un saluto ai nostri amici.
3: Allora,
2: Penny,
3: sì, voglio salutare tutti gli amici che sono all'ascolto, voglio salutare Dania che ovviamente è
1: ciao,
3: in diretta,
1: ciao,
3: e avrà un po' così di invidia perché comunque qua si sta bene, quando è che tocca a me,
2: è arrivato il momento. E allora ci ricolleghiamo più tardi con la voce dei vincitori dei nostri premi del balletto.
3: Vediamo.
2: A dopo Dania, ciao.
1: A tra poco, ciao Giovanni. Ecco, era Giovanni Martini, caporedattore di Radio Penny FM, oggi all'Acqua Fan di Riccione per vivere questa giornata stupenda che ci viviamo anche tutti noi mentre facciamo la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia. Adesso mettiamo una canzone e poi ci ricolleghiamo ancora con l'Acqua Fan.

0: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione.
1: Penny, anche quest'estate è partner dell'Acquafan di Riccione e oggi è una giornata speciale dedicata a noi, il Penny Day. Tutto è dedicato a Penny, perfino ombrelloni, lettini e animazione. Ci colleghiamo ancora con Giovanni Martinez che si trova lì sul posto. Ciao Giovanni!
2: Ciao, ciao Dania, sono di nuovo qua, sempre a bordo piscina perché ho con me una delle vincitrici, bravissime devo dire tutte, una delle vincitrici del balletto e si è aggiudicata, insomma, un pensiero da parte di Penny. Intanto, come ti chiami?
3: Samantha.
2: E allora, Samantha, fuori onda mi dicevi tu sei di queste parti.
3: Sì, sono di Riccione.
2: Perché l'Acquafan? Perché venire qui all'Acquafan?
3: Allora, l'Acquafan venire perché è bellissimo, divertimento puro, c'è di tutto, ci si diverte un casino, possono venire qualunque età, ecco. qualsiasi età.
2: Beh, è vero, qua c'è un po' di tutto e questa è la cosa bella.
3: C'è un po' di tutto, piscina, sole, prato, tutto.
2: Senti, ma adesso tu hai vinto una shopping bag Penny. Sì. Mi hai anche detto che sei una nostra cliente.
3: Sì, certo, sono vostra cliente, certo.
2: Quindi tu hai detto che tu hai l'abbonamento, mi dicevi, all'Acquafan?
3: Sì, sì, certo, lo faccio tutti gli anni.
2: Ma anche l'abbonamento da Penny?
3: Ma certo, anche da Penny. Andate da Penny.
2: Ma guarda, questa è la personificazione dell'allegria. Andate. Siamo molto contenti. Sì. Senti, c'è qualcosa cos'è che ti piace di Penny, oltre che dell'Acquafan?
3: Allora, di Penny tutto. Cos'è che non ti piace di Penny?
2: Ecco.
3: Cioè, non c'è una cosa che non mi piace di Penny.
2: Questo è l'entusiasmo.
3: Andate lì, lo scoprirete.
2: Brava, lasciamo la sorpresa.
3: Certo.
2: Andate a scoprire. Io
3: certo.
2: Sono stato stamattina e veramente siamo qua in via Flaminia 73. Bellissimo Penny.
3: Certo.
2: Quindi insomma scoprite le persone e i nostri clienti come te che fanno la spesa da noi e che hanno questa allegria.
3: Sì, esatto.
2: Poi tra l'altro ho visto stamattina c'è un bellissimo rapporto anche personale con i nostri colleghi che lavorano nei Penny.
3: Certo, sì, molto. Sì, sono persone molto disponibili, molto gentili, sì.
2: Benissimo, allora facciamo un saluto a tutti i Penny d'Italia da qui, dall'Acquafan, e un saluto a tutte le persone a cui tu vuoi bene.
3: Certo, ciao a tutti, un bacione grande, vi abbraccio.
2: grazie infinite. E allora ti lasciamo
1: bellissimo.
2: Col tuo bel regalo. E grazie per essere una nostra cliente, ovviamente.
3: Certo, grazie a voi.
2: Ok, ci rivediamo presto.
3: Certo.
2: Da Penny sicuramente, ma forse anche all'Acquafan, chi lo sa. Ok, Dania, ecco qua, siamo riusciti a sentire adesso la voce di uno dei nostri vincitori. Questo è l'entusiasmo, questa è la fortuna anche che siano anche dei nostri clienti, perché questa è veramente una grande risorsa, una grande fortuna, un po' lo spirito che abbiamo sentito anche l'anno scorso, è quello di essere vicini ai nostri clienti e lo facciamo qui all'Acquafan anche in questo modo. Quindi per il momento ti rilascio la linea, se ho bisogno ti chiamo all'improvviso così come sto facendo.
1: Sì, assolutamente.
2: Più tardi ci saranno anche dei nostri amici Penny che fanno parte ovviamente del marketing e della corporate communication, che mi piacerebbe farvi sentire anche per capire un po' il perché, il motivo per cui noi siamo qua. Quindi non è solo divertimento, ma c'è una filosofia di fondo che ci unisce, Penny e l'Acquafan, che l'ha svelata l'anno scorso Pier Pierucci, che è uno dei responsabili, e cioè quella, l'attenzione per il cliente. Ma ce lo sentiremo dire tra pochissimo dai nostri ospiti. A te la linea, Dania.
1: Benissimo, grazie Giovanni Martinez che ci sta raccontando in questo pomeriggio cosa sta succedendo all'Acquafan di Riccione in occasione del Penny Day. Lo viviamo insieme in tutta Italia su Radio Penny FM fino alle 18.
0: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione.
1: Sono le 4 in punto e saremo ancora insieme fino alle 6 con Daniel Locatelli. Oggi è mercoledì 15 luglio ed è una giornata speciale presso l'Acquafan di Riccione, è il Penny Day e tutto è dedicato a Penny. Lì per noi Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, con cui ci colleghiamo in diretta per tutto questo pomeriggio. Ciao Giovanni!
2: Ciao Dania, momento fantastico, intanto perché sono con un ospite speciale, sono con Elisabetta Granata che è la nostra Corporate Communication Specialist, a cui diamo subito il benvenuto.
3: Ciao Dania, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: E poi perché siamo praticamente in un posto dell'Acquafan molto speciale che ricorda un po' Ibiza, lo possiamo dire, la discoteca di Ibiza, perché c'è un contenitore pieno di schiuma, bellissimo, dove i ragazzi, i giovani, tutti quanti, chi vuole, si può infilare dentro e così vivere un'esperienza diversa, molto bello, molto carino. Ma adesso torniamo un momento, diciamo, non seri, però insomma più vicini a quelle che sono, come dire, le idee del mondo Penny, e lo facciamo appunto con Elisabetta, che come corporate communication, come dire, ha sicuramente dentro di sé lo spirito e soprattutto la capacità di farci capire perché, ed è questa la domanda, perché Penny è sponsor ufficiale dell'Acquafan.
3: Beh, allora, per noi le persone sono assolutamente al centro e quindi giornate come queste sono proprio un modo per ringraziare le nostre colleghe, i nostri colleghi dei punti vendita, coinvolgendo anche le loro famiglie e quindi creando momenti di condivisione che sono proprio una sorta di spirito di squadra, no? Rafforziamo lo spirito di squadra. Quindi è bello poter vivere Penny anche al di fuori, no? Del contesto lavorativo, e quindi trovarci tutti insieme e condividere questo momento. E dico la verità, mi hanno fermate tantissimi clienti, dai bambini piccolini a magari, sai, gli adulti che hanno un po' più di anni di me, mi hanno chiesto: ma perché lavori in Penny? Io ho detto: perché mi trovo bene, un po' la mia famiglia, quindi ecco, nel senso, è anche un modo per farci conoscere veramente a tutte le età, e quindi è un momento davvero importante, ed è ormai più del terzo anno, se non erro, ad avere questa parte, abbiamo questa partnership con Acquafan, quindi sì, è un bel momento.
2: Molto, molto bello, molto carino. Poco fa ho ricordato delle parole dell'anno scorso di Pier Pierucci, che è uno dei responsabili dell'Acquafan, che in qualche modo coglie anche questo un po' il senso dell'iniziativa, cioè quello di sorprendere i nostri clienti, ma soprattutto appunto di essere assolutamente al 100% dalla loro parte. Questa mi sembra una cosa molto bella.
3: Assolutamente sì, è un momento di condivisione. Come dicevo, noi abbiamo oggi qua una decina di colleghi provenienti dal territorio a cui abbiamo regalato i biglietti, perché volevamo veramente che partecipassero pienamente alla giornata, al nostro Penny Day. Quindi intanto li saluto, che magari saranno all'ascolto, o i loro colleghi che sono in negozio, e devo dire che tutti con la maglietta Penny stavano veramente bene.
2: Beh, oggi è un rosso Penny dovunque, tutti gli stand e gli ombrelloni, insomma, portano il nostro logo, lo possiamo dire con fierezza. Ma adesso ho una domanda particolare per te, e cioè, se l'Acquafan fosse un prodotto Penny, per te, solo per te, ovviamente non può essere generalizzato, ma per te, che cosa potrebbe essere?
3: Allora, sarò un po' strana, chiamiamomi così, nel senso che per me l'inclusione è super importante, e per me che sono intollerante al lattosio, io direi che inclusione è per tutti, e quindi il gelato al kefir dei Welless per me è sempre top.
2: Quindi Elisabetta Granata battezza l'Acquafan come il gelato al kefir, fantastico,
3: esatto.
2: Molto inclusivo, questo lo possiamo dire. Grazie. Vuoi fare un saluto adesso tu ovviamente a tutti i nostri clienti e anche ovviamente i colleghi di tutti i Penny d'Italia?
3: Assolutamente, io vi saluto come sempre, e saluto anche il mio responsabile Marcello Caldarella, Corporate Communication Manager e Spokesperson per Penny, che sicuramente ci starà ascoltando, che in questo momento è in giro a fare Penny eccellenze in cucina per la Sicilia, e un saluto a tutti i colleghi.
2: Grazie, grazie ancora Elisabetta Granata, ricordo Corporate Communication Specialist Penny, per essere stata con noi e anche per la dritta sull'Acquafan prodotto Penny, il gelato al kefir della Welles. Grazie ancora.
3: Grazie, un abbraccio.
2: E allora Dania, per il momento
1: fantastico,
2: ti restituisco la linea. Sì, bellissimo, cioè veramente, poi questa cosa del gelato al kefir mi ha stregato, perché io devo dirti la verità, non sapevo che avevamo questo gelato, adesso lo andrò a assaggiare, appena esco da qua vado al Penny di Riccione e faccio l'assaggio, così vediamo se Elisabetta aveva ragione oppure no.
1: Benissimo, portacene un po' allora Giovanni.
2: Volentieri, volentieri, magari con una piadina visto che siamo in Romagna, dai.
1: Giusto, grazie Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, che si trova appunto appunto all'Acqua Fan per noi in questa giornata speciale, il Penny Day all'Acqua Fan, e grazie anche ad Elisabetta Granata. Ci colleghiamo per tutto questo pomeriggio con l'Acqua Fan, dunque a tra pochissimo.
0: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquapar di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: L'estate dipende all'Acqua Fan di Riccione.
1: E andiamo subito all'Acqua Fan di Riccione di nuovo, perché oggi è il Penny Day e tutto lì è dedicato a Penny, lettini, ombrelloni, la ruota della fortuna e l'intrattenimento. Lì per noi Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, con cui ci colleghiamo in diretta per tutto il pomeriggio. Ciao Giovanni!
2: Ciao, ciao Dania, momento bellissimo adesso, perché si gode un po', diciamo, il momento del relax, la calura, come ho detto prima, va scemando ed è bello stare qui in mezzo ai lettini. Sono qua appunto di fronte sempre alla piscina grande, più tardi mi sposterò verso gli scivoli alti per far sentire anche un po' il brivido, no? della scivolata, ma siamo qui con una nostra collega che da stamattina appunto qui, perché appunto è stata sorteggiata, e quindi, come abbiamo sentito prima anche da Elisabetta Granata, la Corporate Communication Specialist, appunto è un piacere per Penny essere vicina ai propri collaboratori, e quindi siamo qua con
3: Adelisa
2: del Penny di
3: Rimini.
2: E allora Adelisa, come stai passando questa giornata, come ti stai divertendo?
3: Benissimo, mi sto divertendo un sacco e sono qui insieme alle mie sorelle e si stanno divertendo anche loro.
2: Beh, insomma, mi sembra una giornata meravigliosa. Intanto stanno facendo, dico, una ride alle spalle, l'altra fa il video. Ci sta, è lo spirito dell'Acqua Fan, è giusto così?
3: Giusto.
2: Come giudichi in generale questa scelta di Penny, appunto, di, come dire, farvi anche avere dei momenti di svago, perché no, sono importanti.
3: Sì, sono sicuramente importanti per staccare anche un attimo la spina, però veramente ringrazio tutti quanti, e in primis quelli che stanno anche lavorando oggi, e faccio un grande saluto a Chiara e buon lavoro.
2: Ecco, ma io so che però Chiara, dico, ha anche una dedica musicale, perché volevi dedicare una canzone proprio a lei. Chiara, insomma, Adelisa sicuramente è nei tuoi pensieri e lo saranno. Adesso qua sorridono tutti ed è bello, perché è proprio il sorriso della gioventù che fa veramente piacere. C'è anche il figlio di di un'altra amica. Comunque, ciao, come ti chiami?
4: Raunar.
2: Oh, che bel nome che c'hai, poi c'è una faccetta così simpatica. Quindi dicevamo, vuoi fare un saluto speciale con una dedica musicale. Cosa vuoi dedicare?
3: A te di Jovanotti.
2: Oh, una canzone mirata.
3: Sì.
2: Ah, proprio a te, proprio a...
3: Proprio a lei.
2: Ok, vogliamo salutarla ancora e salutiamo tutti i colleghi e tutti i clienti d'Italia.
3: Sì, e vi saluto a tutti, buon lavoro e grazie.
2: grazie a te per essere stata con noi. Ovviamente anche le tue sorelle, simpaticissime, sorrisi meravigliosi, questo bel bimbo. Quindi, Dania, questo è appunto il momento che viviamo adesso qui. Il sole cala un po', però è bello stare insieme, divertirsi, sorridere, scherzare, giocare e, perché no, dimenticarsi anche un po' delle fatiche, perché come tutti quanti noi, insomma, tutto il mondo, insomma, siamo qui anche noi a lavorare, però è bello potersela vivere in questo modo così spensierato. E questo lo possiamo dire anche grazie a Penny.
1: Bellissimo Giovanni, grazie. Ci ricolleghiamo naturalmente tra pochissimo con te,
2: sì,
1: e con tutti lì voi all'Acqua Fan. Intanto continuiamo naturalmente con la musica di Penny FM e in particolar modo con questa dedica musicale per il Penny di Riccione e un po', diciamo, per tutti i colleghi Penny d'Italia. Giovanotti, a te.
5: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie.

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande.

All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure? Di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli accenti cadono, finisce il

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Malika Ayane, cose che ho capito di me in questo mercoledì 15 luglio in diretta in tutti i penny d'Italia con voi Daniel Locatelli. Siamo in collegamento costante con l'Acqua Fan di Riccione e in attesa del prossimo collegamento con l'Acqua Fan, perché oggi, lo ricordo, è il Penny Day. Vediamo un po' le offerte che troviamo da Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Mangiamo le cose che più ci piacciono con la serenità di sapere che sono light, leggere, con meno grassi e meno calorie. Ad esempio dei grissini con arrotolate delle fette di speck. Trovate da Penny lo speck Light Wellness con il 50% di grassi in meno rispetto allo speck normale Wellness. E anche senza glutine e senza derivati dal latte. Tanto sapore e pochi grassi da arrotolare sui grissini per un antipasto delizioso ma leggero. Una vaschetta di speck Light Wellness scontata del 20% costa 1,75 euro. Poi da mettere su una bruschetta trovate invece i filetti di alici marinate gran mare aromatizzate al prezzemolo. Una confezione costa 2,29 euro.

0: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
1: Torniamo all'Acqua Fan di Riccione, dove oggi è il Penny Day e tutto è dedicato al mondo di Penny. Ci racconta cosa sta succedendo e in particolare quali sono gli ospiti anche importanti che stanno arrivando adesso. Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, appunto, che ci racconterà tutto. Ciao Giovanni!
2: Ciao, ciao Dania, dici bene ospiti importanti, perché siamo con Pier Pierucci, che è dello staff. Lui modestamente dice di essere uno dello staff, certo, dell'Acquafan. Come dici?
3: È così, ognuno di noi è una piccola rotella di un grande ingranaggio, ma è così, eh?
2: Sì, sì, no, hai ragione, siamo contenti di questa modestia, perché grazie a questa modestia l'Acquafan è diventata una cosa di livello europeo importantissima. Secondo te da dove nasce tutto questo successo dell'Acquafan?
3: Allora, è nato subito, perché è stato un prodotto innovativo. Riccione ha contribuito molto, la Riviera Romagnola, il nostro turismo, poi l'appeal che ha questo territorio e poi il prodotto, perché come tu hai imparato a conoscere Acquafan, sì, tanti scivoli, tante attrazioni, però è stato uno dei primi parchi al mondo che ha capito una cosa importante, che non devi costruire, diciamo, delle semplici attrazioni, del semplice hardware, ma devi contestualizzarlo in un ambiente fatto bene, accogliente. Quindi il grande investimento di Acquafan non solo l'attrazione, ma è stato il grande verde, perché questa collina dove c'è Acquafan, e poi dopo successivamente, dopo diversi anni, è venuto fuori anche oltremare, era una collina occupata da uno sfascia carrozze, dove c'erano contati con le foto 11 alberi. Quando è arrivata Acquafan, dopo pochi anni, gli alberi, gli arbusti erano oltre 10.000, quindi quello è un investimento importante. Sono stati fatti movimenti di terra, eccetera, per costruire un ambiente, una collina di un certo...
2: Anche sostenibile, lo possiamo dire.
3: Assolutamente, no? Sì, anche perché comunque quando uno va pensa alla vacanza e vuole andarsi a divertire d'estate, se ha una collina, perché questa è la collina naturale ovviamente, deve trovarsi del verde, e il verde non c'era, quindi sono stati piantati degli alberi con un progetto... come dire, del verde non alieno, quindi non è che sono state messe le piante del Madagascar e non la dico a caso Madagascar, ma sono state messe ovviamente tutte piantagioni, tutto verde, tutte piantumazioni del territorio con un progetto. Ecco, questo l'Acquafan. Quindi il successo viene anche perché il prodotto è stato sempre molto molto curato. E quindi conseguentemente, dai, noi stiamo. L'obiettivo di Acquafan è sempre stato questo: mantenere Acquafan nella sfera del mito.
2: Senti, abbiamo parlato di sostenibilità, insomma, ambiente di piantumazione. Certamente questo è uno dei temi anche molto cari a Penny, ma ci sono altri punti di contatto con il mondo Penny. Non è un caso che ormai sono un bel po' di anni che Penny è sponsor o comunque parte appunto del mondo dell'Acquafan. Secondo te, che cosa unisce Penny all'Acquafan?
3: Guarda, allora noi possiamo trovare, allora noi se ci mettiamo, soprattutto noi che facciamo il marketing, se ci mettiamo con un briciolo di impegno, possiamo trovare i collegamenti su ogni cosa, perché comunque il marketing è l'arte del possibile. Però qui non è che non ci sono state forzature, qui c'è stato semplicemente un brand importante come Penny che ha deciso di investire su un territorio che è Riccione. Nel momento che è stata Riccione, ha voluto posizionare una bandierina oltre al negozio in un luogo iconico del territorio di Riccione, che tra l'altro Penny è presente anche a Rimini. Di conseguenza Acquafan non è il parco acquatico di Riccione, è il parco acquatico della Romagna. Conseguentemente la presenza di Penny su Acquafan è praticamente un segnale di vario tipo. Prima di tutto un segnale di forza, perché noi lo diciamo chiaramente, non ci vergogniamo, cioè l'investimento che fa Penny su Acquafan è un investimento di comunicazione, non è che ci siamo stretti una mano e basta. Quindi Penny ha fatto un'operazione, e per fare questa operazione pretende da Acquafan tutta una serie di cose. In primis una buona visibilità, l'altra cosa un'attività, quelli bravi la chiamano di engagement, cioè di interazione col pubblico secondo le linee guida, i principi e i valori che ha Penny. E quello che noi stiamo facendo da anni con Penny è un'attività di animazione alla base della semplicità. Cioè praticamente c'è un'attività di animazione un'ora al giorno, tutti i giorni, per cui chiunque partecipa vince. cioè più democratico, più romagnolo, più massificato di così come siamo noi, non c'è niente. Quindi su questo spirito, e tutti si mettono, appena vedono che a parte la ruota della fortuna sul viale principale di Penny, la ruota della fortuna di Penny sul nostro viale principale, appena il pubblico lo vede, il pubblico non è mai stato, capisce, succede qualcosa, si mette in coda e vince. Malgrado tutte le attrazioni che abbiamo in Acquafan, Penny riesce a fare la fila, la coda anche per la sua attività.
2: Beh, mi sembra una cosa bellissima questa. Sì. Adesso un'ultima domanda. L'attenzione per il cliente è certamente una delle cose che l'Acquafan, diciamo, mette in primo piano, un po' come hai detto tu, ma certamente anche questo è un aspetto che per Penny è molto importante. Quanto è importante sorprendere ed essere vicino ai propri clienti?
3: Allora, la questione è che tu devi dare uno standard alto oggi. Oggi noi tutti pretendiamo uno standard alto. Tra l'altro con questa teoria del lusso accessibile, cioè di conseguenza, la conseguenza è che tutti pretendiamo qualcosa di, ho usato il termine lusso, però qualcosa di importante alle stesse condizioni di prima, senza fare tanti sforzi superiori. Quindi pretendiamo sempre di più come consumatore. La questione è che il consumatore, se gli dai quello che si aspetta, certo è molto contento, è molto più contento se gli dai qualcosa che non si aspetta. Quindi la sfida è sempre quella lì, è di fare qualche cosa per cui tu hai in Acquafan, così come succede sicuramente da voi, è che tu entri, hai nella tua testa in Penny una lista della spesa, pensi di spendere una certa cifra, di avere tutta una serie di prodotti, tu scopri nelle corsie o nelle varie promozioni eccetera che tu hai delle opportunità in più, inaspettate. Ecco, la stessa cosa è il nostro problema che abbiamo, no problema, il nostro, l'ho chiamato problema, forse è freudiano sta cosa, però diciamo la nostra, il nostro obiettivo, ecco, è il fatto che noi dobbiamo pensare che oltre ci deve essere sempre qualcos'altro, quindi di inaspettato per il cliente, che abbiamo sempre noi bisogno di essere stupiti. Quando si parla al cliente non è che bisogna parlare di persone terze, perché a noi stessi siamo clienti, quindi il rispetto che abbiamo per gli altri deve essere lo stesso che dobbiamo avere per noi stessi. Questo un po'.
2: Direi proprio di sì. Ma fai un saluto per tutti i nostri clienti, tutti gli ascoltatori Penny, e magari un invito a venire proprio qui all'Acquafan.
3: Certo, l'invito a venire all'Acquafan è alla grande, con tutto il cuore lo facciamo e lo faccio, e ringrazio gli amici di Penny, un ringraziamento sincero e per questa partnership che andrà avanti per tanto tempo.
2: Quindi lunga vita Penny e Acquafan.
3: Lunga vita.
2: grazie a Pier Pierucci dello staff dell'Acquafan, come ama dire lui. Dania, ti restituisco la linea, ci sentiamo più tardi e ovviamente per altre interviste.
1: Grazie Giovanni Martinez e a Pier Pierucci per averci raccontato tutte queste cose della collaborazione tra Penny e Acquafan. I collegamenti con l'Acquafan naturalmente continuano ancora fino alle 18, e se volete continuare ad ascoltarci anche finita la spesa, vi ricordo che potete ascoltarci online sul sito penny.it.
0: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Mercoledì 15 luglio, questo è Radio Penny FM, mancano 10 minuti alle 5, ancora per un'ora siamo in collegamento con l'Acqua Fan perché oggi lì è il Penny Day. Nel frattempo però diamo un'occhiata alle offerte di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Se avete in previsione una festa, una grigliata con tante persone, adesso risparmiate grazie ai maxi formati. Andiamo nel reparto frutta e verdura, dove troviamo il sacco di patate da 4 kg che bastano per una bella compagnia davvero grande di persone, da tagliare a fettine o grigliare sulla piastra oppure al forno con rosmarino, sale e olio. Le patate nel sacco da 4 kg costano 75 centesimi al chilo. Poi ci vuole anche dell'insalata da mettere in tavola e mangiare mentre la carne e le patate sulla griglia si cuociono. Trovate il maxi formato di insalata ricca e insalata mista, natura è di produzione italiana ed agricoltura integrata. Mettetela in una bella terrina grande e conditela con aceto balsamico, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Una busta maxi formato da 350 grammi di insalata ricca o mista, natura è, adesso costa 99 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione.
1: Sono le 5 in punto in questo mercoledì 15 luglio, ancora ben ritrovati e buona spesa in tutti i Penny d'Italia. Oggi all'Acquafan di Riccione è il Penny Day e tutto è dedicato a Penny, dunque lettini, ombrelloni, la ruota della fortuna, l'intrattenimento. E lì per noi c'è Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, che ci fa vivere l'atmosfera di questa giornata intervistando le persone presenti. Sentiamo un'intervista fatta durante la ruota della fortuna.
2: E allora siamo qua alla ruota della fortuna con
3: Anna.
2: Allora Anna, che cosa stai vincendo?
3: Una shopping bag.
2: Sei contenta?
3: Sì,
2: ecco, portala anche alla mamma e digli che Penny gli regala una bellissima shopping bag. Adesso abbiamo di nuovo delle ragazze, forza.
4: Chi è la prima?
3: Sofia,
2: tira, sentiamo. Hai fatto un gran tiro, cosa ti piacerebbe vincere?
3: Il cuscinetto gonfiabile.
2: Ok, secondo me sei fortunata e riesci a vincerlo, eh? Adesso vediamo, giriamo la ruota. Oh, guarda, io... Cosa ti avevo detto? Complimenti, sei contenta?
3: Sì.
2: E allora possiamo ringraziare Penny?
3: Sì,
2: come
3: grazie.
2: Grazie come?
3: Penny.
2: Grazie.
1: Davvero bellissima l'atmosfera che Giovanni Martinez ci sta facendo vivere appunto dal Penny Day all'Acquafan di Riccione. E con questo caldo, beh, non c'è niente di meglio che passare una giornata all'Acquafan. Ci colleghiamo con Giovanni Martinez di nuovo tra poco e appunto per continuare a vivere l'atmosfera vacanziera dell'Acquafan nel nostro pomeriggio di spesa in tutti i Penny d'Italia.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi facciamo la spesa da Penny e contemporaneamente viviamo l'atmosfera estiva collegandoci con l'Aquafan di Riccione, dove oggi è il Penny Day. Lì per noi Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, che sta facendo delle interviste che riguardano anche le nostre offerte. Sentiamo.
2: Siamo con dei bambini qui all'Aquafan. Allora, qual è il tuo gelato preferito?
3: Aspetta, fai prima lui.
2: Facciamo prima
3: io il Magnum al cioccolato bianco.
2: Ah, quello è buono. E tu?
4: Twister.
2: Twister.
5: Io il Magnum e dopo al caramello.
2: Ok, quindi mentre la mamma ci diamo anche alla frutta?
6: No, cornetto.
2: Cornetto. Cornetto algida per sempre. Perfetto, grazie.
1: E questi erano i bambini appunto che oggi sono lì all'Aquafan di Riccione, dove è il Penny Day, intervistati da Giovanni Martinez. A proposito di gelato, abbiamo delle offerte davvero eccezionali oggi da Penny. Abbiamo il 50% di sconto sulla vaschetta di gelato vaniglia, cacao e nocciola del marchio Le Gelizie. Dunque un chilo di gelato costa adesso solamente 1,99 euro. Un'altra merenda rinfrescante è sicuramente l'anguria, ricca di acqua, porta anche potassio, importante per i muscoli e per il sistema nervoso. Adesso la mini anguria coltivata in Italia costa 79 centesimi al chilo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
1: Torniamo all'Acqua Fan, dove oggi è il Penny Day e tutto è dedicato al mondo Penny. Ci racconta cosa sta succedendo, l'atmosfera, Giovanni Martinez, che oggi si trova lì sul posto e in questo pomeriggio ci sta raccontando quello che sta succedendo. Allora Giovanni, come sta andando? Volge verso la fine
2: molto,
1: questa giornata, giusto?
2: Molto bene. Sono in uno degli spazi più ambiti dai giovani, soprattutto perché sono agli scivoli alti, che sono tra l'altro completamente brandizzati Penny. E devo dirti la verità, adesso è giusto anche un po', come dire, raccontare i propri momenti di gloria, di gloria anche della nostra radio, perché mi salutano dall'alto, fanno dei gesti con il pollice su, perché stanno sentendo anche loro ovviamente questo racconto di vicinanza che abbiamo cercato di scrivere in questa giornata, ma anche proprio di simpatia e di empatia. Veramente devo dire una sensazione molto piacevole, ovviamente per chi fa radio come noi è anche uno degli obiettivi, cioè entrare proprio, sentirsi vicino con le persone del luogo, e credo che ci siamo riusciti perfettamente. In questo posto, in questo angolo vedo delle ciambelle gonfiabili, con la rosse ovviamente, con il nostro logo Penny, che salgono lungo la scalinata per poi lanciarsi sugli scivoli alti dell'Acqua Fan. Quindi devo dire una soddisfazione veramente particolare, ma anche bello vederle. Guarda, ci sarebbe da fare una foto, perché è proprio una ciambella dietro l'altra, salgono tutti su, bellissimo.
1: Le ciambelle Penny, bellissimo, l'Acqua
2: Fan. Sì, sì, sì, proprio uno spettacolo unico, veramente. Tra l'altro non è l'unica cosa a forma rotonda, perché durante la giornata ovviamente ci sono dei momenti anche in cui la gente partecipa ai giochi e alle attività appunto che Penny ha messo in campo anche durante l'Acqua Fan, tra cui arrivano ancora i saluti mentre parlo, ed è appunto quella della ruota appunto della fortuna, che ha una forma rotonda e che porta tanti giochi, tanti gadget. Ho realizzato delle interviste durante il momento, insomma, topico, perché veramente, come ha detto anche Pier Pierucci dello staff appunto dell'Acqua Fan, si forma improvvisamente una coda meravigliosa dove giovani, non giovani, tutti vogliono giocare. Quindi ho raccolto, diciamo, uno di questi momenti molto belli dove famiglie, anziani, giovani, giovanissimi partecipano, e quindi direi di ascoltarceli insieme, perché è un momento molto bello. Abbiamo qua un altro ragazzo alla ruota della fortuna, come ti chiami?
3: Alejandro.
2: Alejandro, Alejandro è un nome importante, eh? Forza Alejandro. Un tiro? Vediamo, a te cos'è che piacerebbe vincere?
3: Polsino.
2: Il polsino. E se hai fatto un tiro lungo, adesso vediamo cosa succede. Di dove sei tu?
3: Villa Verucchia.
2: Ah, quindi sei proprio di qua? Ah, giochi in casa, come si dice.
3: Giochi in casa.
2: Vediamo, vediamo cosa vinci. La shopping bag che si può dare alla mamma.
3: Sì, gliela do alla mamma.
2: E lui prende invece il polsino, giusto?
3: Giusto.
2: Dai, forza, dalla alla mamma.
3: Tieni, ma.
2: Ecco, ah, sei figlio. Ah, abbiamo intervistato prima. E per lui il polsino. Perfetto, grazie.
3: Grazie.
2: Ciao. Vado. Siamo adesso con la signora, sempre alla ruota della fortuna.
4: Ilaria.
2: Ilaria, allora, signora Ilaria, che cosa vorrebbe vincere?
4: A sto punto è il polsino anch'io.
2: Ecco, vediamo, vediamo, ah, polsino, ventaglio.
4: Volevo il porta cellulare prima, è venuto.
2: Ecco, è arrivato, ecco che sta suonando, quindi è perfetto, benissimo.
4: Grazie.
2: Lei conosce Penny?
4: Sì, certo.
2: Cosa le piace di Penny, a parte oggi la ruota della fortuna?
4: Che sono veloce alla cassa.
2: Bravissima.
1: Bellissima questa intervista, bellissimo insomma vedere e sentire Penny presente lì all'Acqua Fan. Giovanni, davvero una bellissima giornata questa.
2: Guarda, ci vorrebbero una giornata da 48 ore per raccontare tutto quello che si vede e tutto quello che si avverte. Proprio la cosa più bella è un po' quello che si era detto anche prima, la semplicità, ecco, è un ritorno alla semplicità, posso dirlo, niente cellulari, giovani con appunto con la ciambella pronti a lanciarsi verso questi scivoli alti, sorrisi comunque dovunque, gelati, proprio quello che, come dire, la vita come dovrebbe essere, spensierata appunto, cercando di mettersi un po' anche alle spalle magari, come dire, il tran tran quotidiano. Ecco, qui si riesce sicuramente. Credo che l'Acqua Fan, un po' come ha detto anche Pierucci, appunto tra il verde, questi spazi ampi, questo modo di socializzare che i romagnoli conoscono molto bene, devo dire è un po' l'arma vincente di questo posto.
1: Bello, riesce perfino a far dimenticare i cellulari, stupendo.
2: Sì, guarda che è una magia, sul serio, non vedi da nessuna parte nessun giovane lì intento a giocare, oppure...
1: ci sono gli scivoli, c'è altro da fare.
2: Ma di stare insieme anche, proprio di stare insieme. È una lunga passeggiata in una giornata... appunto di serenità, di allegria, di gioco, di cose buone da mangiare anche ovviamente, che non guastano mai, e poi soprattutto appunto di allegria. Quindi le ciambelle continuano a salire mentre io scendo verso il viale principale, proprio dove c'è la ruota della fortuna. Non lo so, sembra quasi un sogno, ecco, una cosa bellissima, sul serio.
1: E noi lo stiamo vivendo insieme a te, grazie Giovanni, ci ricolleghiamo tra pochissimo allora. Giusto?
2: Sì, certo, volentieri, sempre qui dall'Acquafan, pronti, perché tra un pochino c'è la chiusura, alle 18 si chiude, quindi insomma anche noi volgiamo al termine con le nostre dirette, ma ancora ci sono un paio di collegamenti da ascoltare con attenzione.
0: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio.

0: Tiziano Ferro con Lazza, Perdono, alle 5:28 minuti in questo mercoledì 15 luglio in tutti i Penny d'Italia. Davvero bellissima l'estate di Penny, che è presente all'Acquafan di Riccione. Facciamo la spesa e ci immaginiamo di tuffarci in acqua e di divertirci con gli scivoli. Oggi è il Penny Day all'Acquafan. Noi ogni giorno ci colleghiamo con l'Acquafan, con Frankie DJ, per il podcast Blue Rock Station, ma oggi è un collegamento in particolare, ecco, speciale. Sentiamo il momento in cui Tommaso Stabilini da studio ha chiamato Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, inviato all'Acquafan per partecipare al podcast di Frankie DJ.
1: Acquafan, Penny Chat.
2: Ben detto, Acquafan, Penny c'è, Acquafan di Riccione. Oggi è il Penny Day, è il 15 di luglio, in diretta dall'Acquafan di Riccione, il nostro caporedattore Giovanni Martinez. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
4: Anche le telecamere.
3: Ecco, qua lascio parlare Frankie, che parla con due microfoni, che facciamo prima.
4: Ragazzi, così mi sembra l'intervista quando sto per fare il discorso alla nazione. Signori, vi devo dire una cosa, sono arrivate anche le telecamere di Riccione Video Produzioni. Facciamo un applauso al video, perché noi siamo radio podcast, per cui tutti si immaginano. Pensa che una volta ho incontrato una signora
3: che
4: faceva, che mi fa: oh Frankie, ma sei tu questo qua? Io ti immaginavo tipo Yannick Sinner. Dico: come Yannick Sinner? Perché l'immaginazione ti porta dove vuole.
3: Allora, ma la cosa più bella da immaginare oggi, e lo possiamo lanciare adesso pubblicamente, è che oggi partono ufficialmente i Penny Day all'Acquafan, ovviamente, ma anche su tutti i Penny d'Italia. Iniziata l'estate ufficialmente 2021 da Penny e ovviamente anche qui all'Acquafan.
4: Bene, lo ricordiamo per quelli che sono presenti qua, che magari possono fare un giro dalle parti del nostro store di Riccione, dove potranno andare a fare la spesa, ma anche a tutti quelli che ci ascoltano in giro per l'Italia, per il mondo, no?
3: Perché direi proprio di sì. La cosa bella è che noi ogni giorno, ovviamente in questo podcast, lanciamo un tema. Il tema di oggi è il Ferraluglio.
4: Il Ferraluglio.
3: Perché non c'è solo il Ferragosto.
4: Perché limitare, giusto?
3: Però la cosa bella è capire che cosa si fa per il Ferraluglio. Voi, per esempio, iniziamo con le domande: qual è il vostro, cosa farete oggi? Oggi ovviamente qui all'Acquafan, ma in generale come festeggiate, come vi dissetate, come vi divertite per il Ferraluglio?
4: Io ho l'impressione che avremo il 99,9% periodico

0: delle risposte, ma non lo sapevo che esistesse, però magari qualcuno invece
1: non è detto, non è
0: per
1: detto.
0: Per esempio quella coppia,
1: vediamo, come vediamo, sono? Loro,
0: come
1: dai,
0: si chiamano, sì sì, me li presenti?
2: Cosa?
3: Prego, dimmi pure il tuo nome.
2: Alessandro.
0: È la fidanzata di Alessandro, lei? Cioè, è ufficialmente
3: Alessandro.
0: La fidanzata, perché sta con una ragazza carina con le treccine e il costume viola, però non so se è una sua amica, la sorella o la fidanzata.
3: No, è la fidanzata.
0: Aspetta, diciamolo al microfono, ragazzi, se no sentite voi, ma non sente tutta la gente collegata, c'è migliaia di persone che stanno ascoltando.
4: Martina.
0: Martina, da quanto tempo state assieme? Beh, vieni qua su con me, così ci parliamo. Io do il microfono a te, lei a lei, riusciamo a avere una comunicazione. Okay. Fate un applauso, perché ragazzi sono timidi. Ragazzi, un conto è parlare con degli amici, un conto è parlare sapendo che ti ascoltano 5.000 persone dentro l'Aquafan, 5.000 persone che si scaricano il podcast, 5.000 persone che sono nei Penny Store in giro per l'Italia. Voi vi siete messi insieme quando?
2: A novembre, il giorno esatto non...
0: Te lo dico io, era il 15 di novembre, quindi oggi il Ferraluglio cadono esattamente
1: il ferro novembre.
0: Sono otto mesi, quindi è il mesiversario.
3: Bene,
1: ma che bravi.
3: Ma quindi, scusami, Soccia, perché di dove sei?
1: Oppa,
0: di Bolognese, siamo bolognesi. Allora, hai capito com'è la storia, Gio? Vieni qua giù.
1: Allora, mi siedo anch'io qua. Sì. Metto a bagno ovviamente i piedini, perché qua all'Aquafan la cosa più bella sarà il fresco. Quindi Ferra novembre. Mica male.
0: Mica male, però oggi è importante, perché loro festeggiano. Non sarà un giorno così riconosciuto, festivo, proprio a livello nazionale come il Ferragosto, ma per loro è ancora più importante. Tant'è vero che lui ha promesso che oggi la porterà a mangiare, non so dove, anche spenderà un po' di...
1: Dove la porti?
2: La porto...
1: Oddio.
2: Un aiuto da casa.
0: Guarda, per quanto mi riguarda, per come sono fatto io, puoi andare dal McDonald's al negozio che fa le piadine, ve la mangiate fuori sul passeggio di Riccione, che per me è sempre accetto. Però buona, ben accetto. Però ci sono anche le persone che dicono: no, porti a mangiare un bel ristorante di pesce, no?
2: La porto al Calupe a Cervia.
0: Fate un applauso, perché anche la soluzione.
1: Io c'ho la soluzione più facile, la porti al Penny, compri da mangiare, cucini a casa, no? Mica male, no? Anche quella è una soluzione.
0: Potrebbe essere anche un'idea, fare una bella spesa e poi una cenetta, perché sai che dopo c'è subito un momento, insomma, vostro, tutto vostro.
2: Vabbè, giusto, così faccio anche, ho fatto anche il cuoco, vado al Penny, prendo due cosine, poi cucino insieme.
0: Bella, mi piace questa cosa, ragazzo in gamba. Allora, io sono contento di aver conosciuto questi due ragazzi, ma devo dare spazio alla musica, perché non abbiamo poi tantissimo tempo per quanto riguarda la puntata. Dobbiamo raccontare tante cose, ma il tempo corre, per cui Pando, cosa proponiamo ai ragazzi? Li vuoi fare ballare, cantare, li vuoi fare nuotare?
5: Bello, non ho il cartello in questo momento, ma tutti in piedi, perché si balla.
1: E adesso si balla. Allora, Tommaso, si inizia a ballare.
2: Si inizia
1: io
2: a ballare.
1: Ricordo gli appuntamenti del Penny Day, fantastico oggi, come avete sentito l'atmosfera sempre qui alla Blue Rock Station.
2: Certo.
1: C'è chi porta a cena al Penny, c'è chi si porta la fidanzata dall'altra parte.
2: Cucinare a casa con
1: questa atmosfera,
2: cucinare a casa con i prodotti Penny, direi che è la scelta perfetta, ideale, no?
1: Direi proprio di sì. Quindi correte al Penny, scegliete la vostra cenetta ideale per il Ferraluglio.
6: Penny Aquafan, very fun.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
1: Giorno tona oggi all'Acqua Fan di Riccione con il Penny Day. Per tutto il pomeriggio abbiamo vissuto l'atmosfera vacanziera del parco acquatico più famoso d'Europa con Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM. Oggi lì presente. Giovanni, siamo arrivati alla conclusione di questa giornata.
2: Sì, siamo arrivati alla fine, ma sono insieme a quelli che rappresentano un po', lo possiamo dire, il nostro futuro, i giovani, che è la cosa più bella. E infatti sono insieme a
3: Filippo.
2: Filippo, allora Filippo, come stai vivendo questa giornata qui all'Acqua Fan?
3: Ah, sto vivendo da Dio, benissimo, si sta benissimo.
2: Cos'è che ti è piaciuto di più?
3: Lo Street Cool.
2: Ah, no, che è tosto?
3: Ma sì, dai, il giusto.
2: Però è bello.
3: Molto bello, è fantastico, ragazzi, se venite fate solo quello.
2: Perfetto, allora questo, poi siamo insieme a
4: Mia.
2: Mia, che non è italiana, ma sei?
4: Americana.
2: Ok, parli benissimo in italiano. Cosa fai qui in Italia?
4: Sto facendo la ragazza alla pari e loro mi hanno portato a fare sta giornata Acqua Fan.
2: E ti è piaciuta?
4: Sì, molto. Sì.
2: Ma è meglio l'Acqua Fan di Riccione o l'Acqua Fan di americano?
4: Riccione. Cioè, più grande, proprio un vibe diverso, molto bello. Poi sono con loro. Cosa gli vuoi dire?
2: Niente, ma da dove vieni tu? Qual è la tua città?
4: Atlantic City.
2: Che si trova?
4: A New Jersey.
2: Ah, New Jersey. Quindi, insomma, una parte dell'Italia fantastica nell'America anche, dai.
4: Sì, sì, infatti hanno appena costruito un parco acquatico lì, ma...
2: Ah, ci copiano?
4: Non è come questo, infatti.
2: Questo è più bello.
4: Sì, cioè, è piccino.
2: Perfetto, grazie anche a tutti gli amici che sono qui insieme a voi. Viva l'Acqua Fan! Ci rivediamo presto, comunque anche voi venite spesso qui? Tu vieni spesso?
3: In realtà è la prima volta.
2: Ah, perfetto, quindi ho trovato chi viene per la prima volta all'Acqua Fan, benissimo, complimenti, grazie, buona giornata e buon divertimento ancora. Ciao! E allora Dania, spero che tu mi senta ancora.
1: Sì, ti sento, benissimo.
2: Posso aggiungere soltanto che questo è... un po', come sentite, un po' l'aspetto anche un po' internazionale dell'Acqua Fan, bello che la gente, i giovani appunto, partecipino attivamente anche alla vita del nostro paese. Abbiamo sentito adesso una ragazza che studia qui, ma fa anche la ragazza alla pari, parla benissimo l'italiano, mi ha veramente stupito.
1: Davvero?
2: Fantastica, ma è un po' così. L'Acqua Fan, tra l'altro, mi piace ricordare, dà lavoro a tanti ragazzi che vogliono fare la stagione. Questa è una cosa che è veramente fantastica, per cui dai primi di luglio fino alla fine di agosto tutti i ragazzi più o meno qua della zona riescono appunto anche a, come dire, farsi quei soldini e comunque anche lavorare, perché così possono magari costruire qualcosa per il loro futuro, per i loro progetti. Quindi bello pensare anche appunto un po' come anche Penny fa, tra stagisti, tra appunto nuove assunzioni, cercare di essere anche in questo senso appunto vicino al territorio e alle persone che ci circondano.
1: Bellissimo davvero.
2: Il sole sta calando. È bello vedere qua la piscina che piano piano si svuota, ma proprio sembra di essere al mare, proprio una cosa veramente fantastica. I giovani e meno stanno un po', insomma, raccogliendo un po' appunto i loro asciugamani, l'ultimo momento ancora di divertimento, e poi anche qui chiuderà ovviamente. Però devo dire, una giornata fantastica, un Penny Day veramente degno di nota, proprio perché si è sentito proprio il cuore pulsante del mondo dell'Acqua Fan, l'abbiamo sentito da tanti punti di vista, ma anche del nostro mondo, che è parte integrante oggi e così anche come sponsor ovviamente per tutta questa stagione estiva di nuovo all'Acqua Fan. Veramente bello poterlo raccontare e poterlo essere, insomma, essere anche parte attiva proprio di tutto questo. Quindi per oggi Penny Day finito, ma ovviamente con la prospettiva del prossimo e comunque di tutti i collegamenti ovviamente che sentiremo ogni giorno durante il podcast con il mitico Frankie DJ e ovviamente con questo cuore che lascio qua in parte per questa giornata e in generale per quello che si vive qui all'Acqua Fan. un consiglio per tutti: veniteci almeno una volta.
1: Bello Giovanni, grazie, grazie davvero, una bellissima giornata, un bel pomeriggio insieme a te, con tutti i collegamenti, tutte le interviste, ci hai proprio fatto vivere, ecco, cosa significa far capire cosa significa una giornata di vacanza, ecco, all'Acqua Fan di Riccione. Inoltre oggi il Penny Day, quindi tutto a tema Penny, davvero bellissimo. Quindi ringrazio ancora Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, per aver raccontato tutta l'atmosfera durante tutto questo pomeriggio insieme, e appuntamento al prossimo Penny Day, che sarà poi ad agosto, ma nel frattempo tutti i giorni ci colleghiamo, come ha detto Giovanni, con il podcast
0: Estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.

0: Siamo arrivati alla fine di questo pomeriggio insieme di spesa in diretta in tutti i penny. Vi ricordo ancora una cosa importante: se acquistate il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, con la Penny Card, ricevete uno sconto, un buono sconto da 5 euro sulla vostra prossima spesa. Vi saluto, vi auguro una buona serata.
1: Avete ascoltato Penny insieme. 3 ore in compagnia dei nostri speaker. Penny.
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Viviamo l'estate con Penny e rendiamola ancora più colorata con i tovaglioli colorati Penny, che trovate ad un ottimo prezzo, in questo caso ribassato grazie allo speciale ribassati. Quanto ci piace stare a tavola con i nostri amici, i nostri familiari, ma soprattutto quanto ci piace apparecchiare come vogliamo noi, il tovagliolo, il bicchiere, le posate, le bottiglie, tutto quello che volete. L'abbiamo chiesto ad esempio a Linda, cliente del Penny di Milano.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Per me stare a tavola con amici e parenti è una delle cose più belle nel corso della giornata. Sicuramente mi piace moltissimo tutta la preparazione che dedico all'allestimento della tavola. Soprattutto in questa stagione, ora che è estate, mi piace sbizzarrirmi con piatti super colorati, tovaglie colorate, perché no, in tinta con il giardino. Spesso utilizzo un sacco di erbe aromatiche come decorazioni per i tovaglioli, così lasciano anche un buon profumo quando ci si deve pulire la bocca, perché veramente passare del tempo con le persone che si amano, che siano amici e famiglia, a tavola, mangiando del buon cibo, è una delle cose più belle che ci siano.
1: Vero, vero, vero, vero, ha proprio ragione Linda. E c'è anche un galateo, pensate, su, legato al tovagliolo ovviamente, tovagliolo che va appoggiato sulle ginocchia all'inizio del pasto e al termine lasciato piegato in modo semplice accanto al piatto senza ripiegarlo perfettamente come era all'inizio. E poi la parola tovagliolo deriva da tovaglia, indicando originariamente un piccolo pezzo della stessa stoffa usato durante il pasto. Pensate un po'. Da Penny con lo speciale i ribassati tovaglioli colorati Penny, da 3 veli, ogni confezione 50 pezzi, prezzo ribassato 1,48 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate i piatti freddi sono sempre più spesso sulle nostre tavole. Complici anche le temperature elevate, si tendono a utilizzare un po' meno i fornelli, eh? Nessun problema, vi accompagno nel reparto freschi di Penny, dove c'è ad esempio una confezione di Speck Light Wellness, uno dei nostri marchi, scontata del 20% a 1,75 euro. Lo Speck lo gustiamo con un'insalatina mista, nella quale mettiamo dei filetti di alici spezzettate. Le alici, tra l'altro, grazie all'altissimo contenuto di omega 3, danno importanti benefici per il cervello, le ossa, il cuore. Filetti di alici marinate Gran Mare. La confezione è scontata del 23% ed è vostra a 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: I prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Penny ha creato per voi i prodotti della linea Wellness per uno stile di vita sano grazie ad alimenti a ridotto contenuto di grassi e zuccheri, ricchi di fibre, dal catalogo Wellness sedanini alle lenticchie rosse. Portiamoli in tavola con zucchine trifolate, pomodorini e una crema leggera di formaggio spalmabile. Da Wellness, sedanini alle lenticchie rosse e anche le penne ai ceci e i fusilli con piselli verdi. Confezioni scontate del 16% a 1,49 euro e facciamo anche la scorta di peperoni, grandi alleati della dieta. Essendo composti per oltre il 90% d'acqua, aumentano il senso di sazietà. Peperoni rossi e gialli coltivati in Italia, al chilo in offerta 1,99 euro.
0: Ti porta l'estate.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura, ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia. È estate da Penny, attenzione, 14 giorni di grande convenienza. Trovate in offerta la mini anguria coltivata in Italia nel nostro reparto ortofrutta. Anguria che aiuta l'idratazione grazie all'elevato contenuto di acqua, contribuisce a reintegrare i liquidi persi con il caldo, ha poche calorie, ne contiene circa 30 per 100 grammi, quindi uno spuntino leggero e saziante. Poi è ricca di vitamine e apporta soprattutto vitamina C, utile per il sistema immunitario, e la vitamina A sotto forma di beta carotene, importante per la pelle e la vista. La Penny mini anguria coltivata in Italia al chilo soli 79 centesimi. Poi un buon gelato ci vuole, gelato vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie che possiamo abbinare a delle cose interessanti tipo ad un biscotto croccante, lo sbricioliamo sopra e creiamo un piacevole contrasto. E poi anche le pesche grigliate, gelato con le pesche appena scottate sulla griglia con un filo di miele e qualche fogliolina di menta. Voilà, un capolavoro. Da Penny, gelato, vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie, vaschetta da un chilo a metà prezzo, solo 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali e quella all'avena è tra quelle con il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Inoltre quella che trovate da Penny è bio e ottenuta con metodi naturali, senza l'uso di sostanze chimiche nella coltivazione dell'avena. Si tratta della bevanda di avena Bio Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti. Dunque contiene solo quelli naturalmente presenti in questo cereale. È ottima per preparare il gelato fatto in casa, frullando insieme bevanda all'avena, panna, cacao in polvere e zucchero. Questo mix va messo nella gelatiera finché diventa un buon gelato. Oppure bevete un bel bicchiere di bevanda all'avena con dei cubetti di ghiaccio. La confezione da un litro di bevanda di avena Wellness costa 1,29 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire in questa bella estate 2026? Pronti con gli acquisti di Penny? Ci prepariamo oggi qualcosa di leggero, di originale per combattere anche il caldo e goderci appieno un buon pranzo salutare. La ricetta ve la do io per realizzare questa mozzarella marinata agli agrumi e basilico. Allora, scoliamo la mozzarella, lasciamola riposare qualche minuto. Tagliamola a fettine o a pezzettini, poi in una vaschetta versiamo l'olio con la scorza degli agrumi, l'arancia, il limone, quello che preferite, del pepe e del basilico spezzettato con le mani. Versiamo il condimento sulla mozzarella, lasciamo insaporire per 10-15 minuti. Serviamo il tutto con pane tostato o una fetta di pane casereccio. Voilà, direi che è un ottimo piatto per un'ottima estate. Da Penny, con i maxi formati, un chilo di mozzarella sapor di cascina è in offerta a 4,99 euro. Per quanto riguarda l'olio, invece, olio extravergine di oliva De Santis, lattina addirittura da 3 litri con i maxi formati, 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Nuova puntata di Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi album di successo dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM un artista tra i più innovativi e influenti di sempre, Stevie Wonder. Cleveland Hardaway Morris nasce negli Stati Uniti a Saginaw nel Michigan il 13 maggio 1950. Appena nato perde la vista, ma a 4 anni suona già il piano e a 11 firma il primo contratto con la Motown con il nome d'arte Little Stevie Wonder, piccolo Stevie meraviglioso. Pensi sempre alla musica? Scrivi sempre nella tua testa? In un'intervista del 2010 alla CNN, Stevie Wonder rispose così al leggendario Larry King.
3: I can't say that I'm always writing in my head.
4: Non posso dire di scrivere sempre nella mia testa. Di certo investo molto tempo e quando lo faccio di solito scrivo la musica, la melodia e l'idea che c'è alla base, ma quando sento di non avere un brano mi rivolgo a Dio dicendogli ti prego dammene un'altra, e così succede, è fantastico.
3: And it happens. It's just amazing.
2: Il primo album del 62 si chiama The Jazz Soul of Little Stevie, strumentale, ma quello che lo consacra è Talking Book del 72. Sul lato A ci sono You Are the Sunshine of My Life, Maybe Your Baby, You and I, Tuesday Heartbreak e You've Got It Bad Girl. Con questo disco diventa un artista indipendente con pieno controllo su scrittura, arrangiamenti e produzione. Una cosa rara per l'epoca. Sul lato B la hit Superstition, poi Big Brother, Blame It on the Sun, Looking for Another Pure Love e I Believe When I Fall in Love It Will Be Forever. Nella copertina Stevie Wonder indossa un caftano rosso, cioè una lunga tunica con treccine e gioielli che richiama l'orgoglio afroamericano e la rottura con l'immagine formale che aveva la Motown. Piccola curiosità, per rendere il disco accessibile ai fan non vedenti, le prime edizioni in vinile avevano, oltre al titolo, una scritta in braille che recitava così: questa è la mia musica, è tutto ciò che ho per dirvi come mi sento, sappiate che il vostro amore rende forte il mio amore. Al prossimo vinile!
1: Disco Sound. I vinili di Penny FM. Di Tommaso Stabilini.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny. Allora, è arrivata l'estate. Allora, nel carrello mettiamo il colore giallo del sole. Lo facciamo con l'ananas, che possiamo mangiare da sola, oppure in una buona macedonia, oppure frullata, perché no, con cocco, lime, qualche fogliolina di menta per ottenere una bevanda rinfrescante, oppure perché no, aggiungiamo mango e frutto della passione per un sapore ancora più esotico. Da Penny, reparto ortofrutta, ananas al chilo 99 centesimi. Poi mettiamo anche il colore verde di un bel prato in fiore. Da Penny, olive verdi Sicilia coltivate rigorosamente in Italia. Abbinamenti estivi? Vediamo, le nostre olive le possiamo mettere con una pasta fredda, pasta, pomodorini, mozzarelle, olive verdi e basilico, oppure anche con l'anguria, anguria, olive verdi, feta e menta. Il contrasto, infatti, dolce e sapido è molto molto piacevole. Provate olive verdi Sicilia, in questo caso coltivate in Italia, confezioni da 700 grammi in offerta a soli 3,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Nei nostri punti vendita, nello speciale cucina, trovate anche una serie di accessori in plastica riutilizzabile: il bicchiere Easy, le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti. Sono stati progettati per essere lavati e utilizzati più volte. Un'alternativa più sostenibile rispetto ai prodotti usa e getta. E allora, portiamole a tavola e utilizziamoli sul terrazzo, in giardino, ma anche su un tavolino, su un balcone, per gustare qualcosa all'aria aperta e vivere l'estate in modo differente dal solito. Accessori in plastica riutilizzabile, per voi il bicchiere Easy, ma anche le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti, a partire da 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Puntuale come un orologino svizzero, torna lo speciale salva spesa con tante offerte, in questo caso legate alla nostra estate. Allora, quando arriviamo a casa, dopo essere stati fuori sotto il sole cocente, non vediamo l'ora di bere qualcosa di fresco, è vero o no? E allora nel frigorifero mettete tè alla pesca e al limone Funny Drink. Trovate anche delle bottiglie da 1,5 litri, così se volete anche dare un party, una festa magari con un po' di amici, avete la possibilità di offrire tè a tutti quanti. Però fossi in voi, prenderei più di una bottiglia, magari anche con qualche ghiaccetto qua e là per rendere la nostra bevanda ancora più fresca. E allora da Penny, tè alla pesca e al limone Funny Drink, bottiglia da 1,5 litri, in sconto 69 centesimi. Poi dei biscotti Petit La Buona Pasticceria, possiamo inzupparli nel latte per colazione, oppure vi do un'idea per la merenda pomeridiana estiva, buonissima, semplice e che ci dà tanta energia: yogurt greco, miele e biscotto Petit sbriciolato sopra, un capolavoro, provatelo. Da Penny, speciale salva spesa, biscotti Petit La Buona Pasticceria, confezione da 0,5 kg, in sconto 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare

0: A frutta e verdura dipendi.
1: Nel reparto frutta e verdura anche tanti gustosi cetrioli per completare un'insalata, ad esempio quella greca. Allo chef Kumalé abbiamo chiesto come possiamo realizzarla come si deve.
2: Piatti, non parole.
3: L'insalata greca di fatto prevede tutta una serie di ingredienti che sono molto adatti a una dieta estiva, perché ricchi di sali minerali, e quindi cetriolo con la buccia, peperone tagliato a fette larghe, solitamente si gioca sui colori, quindi cetriolo è verde, si useranno in questo caso peperoni gialli e rossi, pomodori maturi, olive greche preferibilmente, o comunque olive nere, e poi panetti di feta sbriciolati al momento. Volendo potete anche aggiungere dei crostoni di pane, abbondante olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto e una presa di sale.
1: E allora, cetrioli coltivati in Italia, scontati al chilo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale cucina e casa. Trovate il Professional Grill per le vostre grigliate d'estate. E pensate, organizzare una grigliata in compagnia è un tocca sana non solo per il palato, ma anche per la mente e le relazioni sociali. Riunirsi attorno al barbecue unisce le persone, stimola il buon umore e permette di godere dei benefici dello stare all'aria aperta. Per tutto questo il Professional Grill Termo Z viene solo €29,99. E poi, per avere sempre con noi al mare qualcosa che rinfreschi l'organismo, portiamo la borsa frigo, ideale soprattutto per le albicocche che proteggono la pelle. Adesso due borse termiche da 10 e 4 litri le portate a casa a soli €9,99.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Prodotti del benessere di Penny.
1: Nel reparto freschi di Penny potete trovare anche il gorgonzola, quello dolce e irresistibile, spalmato a crudo o eventualmente fuso nei primi piatti. Che tipo di formaggio è e per chi è indicato? Ci ha risposto Stefano Fontana, presidente del Consorzio per la tutela del gorgonzola.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Innanzitutto è un formaggio senza glutine e va bene per chi ha problemi di intolleranza al glutine, è naturalmente privo di lattosio e poi ha diverse vitamine, diverse proteine. Noi abbiamo effettuato uno studio, il gorgonzola aiuta la digeribilità.
1: Gorgonzola dolce DOP Igor, la confezione da 150 grammi è scontata del 26% a 1,99 euro.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: da Pemi.
1: Nello speciale Maxi Formati vi aspetta la rete di patate. Mangiarle favorisce la contrazione muscolare e la corretta trasmissione degli impulsi nervosi, questo grazie all'abbondante presenza di potassio. Le patate a pasta gialla nella rete da 4 kg vengono solo 2,99 euro. E poi, prima di andare al mare, pranziamo con una fresca insalata. È un'ottima abitudine perché protegge la pelle dal sole tramite gli antiossidanti e fornisce anche energia senza appesantire la digestione. L'insalata naturale è nel maxi formato e viene solo 99 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

che siamo due fiori su questo asfalto. Qualcuno saturo d'invidia ci calpesta. È tutto assurdo, non voglio più. Forse col nostro amore, stringendo forte, possiamo urlare senza pronunciare parole. In questo giorno è una